0: Questa è Unica Radio. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Con il sangue dei nostri padri difenderemo la libertà della nostra terra. Così si sarebbe espresso Iosto, figlio di Amsicora, nato a Cornus nel III secolo a.C. Giovane e valoroso comandante militare, combatté al fianco del padre nella rivolta contro l'occupazione romana della Sardegna. Durante la battaglia di Cornus, Iosto guidò diverse azioni contro le forze romane, distinguendosi per il suo valore. Muore in battaglia, lasciando un'eredità di coraggio e resistenza che ancora oggi ispira la Sardegna.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio! Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB+. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto. Portala sempre con te. Unica Radio.
0: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: Questa è Unica Radio. È Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Il calcio è passione, sacrificio e cuore. Senza questi non è nulla. Così amava dire Gustavo Giannoni, nato a Olbia nel 1932. Difensore tenace, legò la sua carriera da calciatore al Mantova, con cui conquistò la Serie A. Da allenatore guidò squadre come Torino, Milan, Roma e Cagliari, lasciando un segno indelebile per il suo temperamento e la sua umanità. Celebre per il suo colbacco, divenne un'icona del calcio italiano degli anni 70. Muore nel 2018, lasciando un'eredità di passione e dedizione che ancora oggi ispira il mondo del calcio.
3: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
4: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
3: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
5: Non scegliere solo il prezzo, più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
4: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
6: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
7: Unica Radio.
6: App. Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
1: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
0: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
1: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
2: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
3: L'arte deve tornare ad essere grande, collettiva, murale. Così affermava Mario Sironi, nato a Sassari nel 1885. Pittore, scultore e illustratore, fu tra i primi protagonisti del Novecento italiano. Dopo un iniziale avvicinamento al futurismo, sviluppò uno stile personale caratterizzato da forme monumentali e atmosfere cupe, spesso raffiguranti paesaggi urbani e figure isolate. Sostenne il ritorno alla pittura murale realizzando opere pubbliche di grande impatto. Muore nel 1961, lasciando un'eredità artistica che continua a influenzare il panorama culturale italiano.
4: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
5: Unica Radio,
6: la città che cambia.
5: Unica Radio,
7: raccontiamo la città che cambia.

La medicina è scienza e coscienza, ricerca e responsabilità. Così si potrebbe riassumere l'impegno di Armando Businco, nato a Iersu nel 1887. Anatomo, patologo brillante, fu docente in Atenei italiani e autore di ricerche pionieristiche, tra cui lo studio sulle cellule fagocitarie, confermato anni dopo dalla microscopia elettronica. Per le sue idee antifasciste fu anche arrestato durante la guerra. A lui è intitolato l'ospedale oncologico di Cagliari. Muore nel 1967, lasciando un'eredità di scienza e integrità che continua a ispirare.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
4: Raccontiamo la città che cambia. La città che cambia. Unica Radio. Unica Radio. Dio.
5: Encore un dimanche, je dis ça chère.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: La medicina è malata quando dimentica l'uomo. Così scriveva Giovanni Berlinguer, nato a Sassari nel 1924. Medico, docente e politico, fu tra i primi a promuovere la sanità pubblica in Italia, guidando il primo piano sanitario nazionale. Nel suo libro Bioetica quotidiana, sosteneva che l'etica medica dovesse partire dai bisogni reali delle persone. Muore nel 2015, lasciando un esempio limpido di medicina al servizio della giustizia sociale.
1: Unica Radio.
4: Unica Radio.
1: Unica Radio.
4: Unica Radio. Raccontiamo.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
3: Non c'è corona che pesi più del pregiudizio. Così potrebbe parlare oggi Adelasia di Torres. Nata nel 1207 e ultima giudicessa del Logudoro, governò con fermezza in un'epoca in cui il potere femminile era ostacolato. Fece atto di vassallaggio al papato, riaffermando la sovranità del suo giudicato. Muore nel 1259, lasciando un'eredità di coraggio e leadership femminile.

0: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Leggera, gratuita,
2: gratuita, gratuita,
1: semplicemente unica,
2: unica,
1: unica radio, app.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: La libertà non si concede, si conquista. Così pensava Giovanni Maria Angioi, nato a Bono nel 1751. Giudice della Reale Udienza, guidò la rivolta antifeudale in Sardegna ispirandosi ai principi della Rivoluzione francese. Costretto all'esilio, morì a Parigi nel 1808, lasciando un'eredità di lotta per la giustizia e l'autodeterminazione.
7: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
8: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: La Sardegna è nelle mie vene. Così dichiarava Gigi Riva, nato a Leggiuno nel 1944, arrivato a Cagliari 19enne, diventò il simbolo dell'isola, guidando la squadra alla storica vittoria dello scudetto. Con 35 gol in 42 presenze, è ancora oggi il miglior marcatore della nazionale italiana. Muore nel 2024 a Cagliari, città che aveva scelto come patria, perché essere sardo per lui era una scelta di fede.
4: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
5: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
6: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: La donna è fedele ad uno quando il turco si fa cristiano. Giovanni Verga.
1: Le 6 e un minuto.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 7 e un minuto.
2: L'unico limite è non averla. Unica radio.
3: Unica radio.
2: App.
4: Yo, what's up, guys? This is Yugen.
5: Hi, this is Kurt Maverick.
4: And you're listening to my new track.
5: Put your hands up.
4: Put your hands up. Your favorite station.
6: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: La verità non si piega al potere. Così avrebbe potuto dire San Lucifero, vescovo di Cagliari nel IV secolo. Fiero oppositore dell'arianesimo, rifiutò di condannare Atanasio al Concilio di Milano, venendo per questo esiliato. Tornato in Sardegna, continuò la sua lotta per l'ortodossia cristiana. Muore nel 370 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede incrollabile e coraggio contro ogni compromesso.
3: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
0: Unica Radio.
4: La città che cambia.
0: Unica Radio.
1: Raccontiamo la città che cambia.

0: piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Unica Radio.
1: Le 7 e 30 minuti.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Donald Trump ha annunciato una tregua energetica tra Mosca e Kiev. L'Ucraina ha concordato di non colpire obiettivi energetici russi. La Russia ha accettato di fare lo stesso, ha detto il leader USA. Zelensky è stato più cauto. Noi siamo pronti, ma non credo Putin voglia rispettare alcun accordo. La tensione resta alta nel Golfo, con i nuovi raid incrociati fra gli Houthi e l'Arabia Saudita e lo scontro a distanza fra Iran e Stati Uniti all'AIEA. Teheran ha infatti accusato Washington di aver escluso dal vertice a Vienna il capo dell'Organizzazione per l'Energia Atomica dell'Iran, ma Washington ha replicato: Islam è oggetto di sanzioni, per questo non gli è stato permesso di partecipare. Paura nel primo pomeriggio di ieri in via Giuliana, quartiere Prati a Roma, dove una donna è stata colpita al braccio da un proiettile dal materiale ancora da definire, sparato con tutta probabilità da un'arma ad aria compressa. Negli ultimi giorni alcune donne passate in quel tratto di strada sarebbero finite nel mirino di qualcuno che spara colpi da una finestra. Centinaia di persone hanno visitato la camera ardente di Emma Bonino, allestita in Campidoglio a Roma. Alle 19 di ieri ha preso il via in piazza del Campidoglio la veglia civica in ricordo della leader radicale. Oggi alle 12.30 ai funerali di Stato in forma laica. Lo sport è la quarta giornata del campionato di Serie A, è terminata ieri con le ultime tre partite. Nel tardo pomeriggio la Roma ha vinto 2-0 in trasferta contro il Torino. Il Como ha superato 2-1 il Parma. In serata i campioni d'Italia dell'Inter hanno battuto 5-3 l'Udinese a San Siro. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord stabile e soleggiato, con locali disturbi su Alpi e nord-ovest, ma senza pioggia. Al mattino foschie o nubi basse in pianura. Temperature stazionarie, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche foschia al mattino nelle valli e pochi annuvolamenti diurni in Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 26 e 30 gradi. Al sud cielo sereno poco nuvoloso, con qualche annuvolamento in più sulla Sicilia ionica, ma senza fenomeni. Temperature stabili con massime tra 27 e 31 gradi. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord stabile e soleggiato, con locali disturbi su Alpi e nord-ovest, ma senza pioggia. Al mattino foschie o nubi basse in pianura. Temperature stazionarie, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche foschia al mattino nelle valli e pochi annuvolamenti diurni in Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 26 e 30 gradi. Al sud cielo sereno poco nuvoloso, con qualche annuvolamento in più sulla Sicilia ionica, ma senza fenomeni. Temperature stabili con massime tra 27 e 31 gradi.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
3: Accendi nei nostri cuori un tenero amore ed un'abbondante misericordia verso i nostri fratelli. Così recita una preghiera dedicata a Sant'Ignazio da Laconi, dove è nato nel 1701. Frate Cappuccino trascorse la vita tra le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. La sua umiltà e carità lo resero amato da tutti, tanto che Grazia Deledda lo definì l'uomo più ricordato del Settecento sardo. Muore nel 1781 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede e servizio che ancora oggi ispira tanti.
4: Vado, che ho lezione di
5: Per me un ginseng.
6: Grazie.
4: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'890-1010 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
7: Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.

0: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
1: Le 8 e 3 minuti.
2: Hey, this is Liquid 5 and you're listening to my song
3: Like That.
1: Unica Radio.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Ricordiamoci che abbiamo un Dio da glorificare e Gesù da imitare. Così amava ripetere Fra Nicola da Gesturi, dove è nato nel 1882. Frate Cappuccino percorse per decenni le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. Durante la Seconda Guerra Mondiale si distinse per il suo coraggio nel soccorrere le vittime dei bombardamenti. Muore nel 1958 a Cagliari, testimone silenzioso di una carità operosa e senza clamore.
2: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
3: Leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

0: Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 8 e 31 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. Alta tensione nei cieli della Lituania dopo un caccia italiano della NATO ha abbattuto un drone di origine ignota. Trump annuncia intanto lo stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev, accordo che però non sembra ancora chiuso. Zelensky si dice pronto a misure di de-escalation se Putin farà lo stesso. In Medio Oriente, una serie di attacchi condotti dagli Houthi dello Yemen ha causato il ferimento di 13 civili nel sud dell'Arabia Saudita. La tensione resta alta nel Golfo, con anche lo scontro a distanza fra Iran e Stati Uniti alla IAEA. Teheran ha accusato Washington di aver escluso dal vertice a Vienna il capo dell'Organizzazione per l'Energia Atomica dell'Iran. La legge elettorale arriva oggi in Senato, ma cresce la protesta per le firme. Dalle modifiche introdotte nell'esame a Palazzo Madama, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme, oltre a una modifica che ridisegna i confini dei collegi della provincia di Bolzano e all'estensione del voto fuori sede ai caregiver. Spari in centro a Roma, dove una donna è stata colpita al braccio dal proiettile esploso da un'arma ad aria compressa. Sulla vicenda indagano i carabinieri, anche perché negli ultimi giorni alcune donne nello stesso tratto in zona Prati sarebbero finite nel mirino di qualcuno che spara colpi da una finestra. Calcio, si è chiusa la quarta giornata di Serie A con Roma, Inter e Como che vincono le rispettive gare dei posticipi del lunedì. 2-0 dei giallorossi al Torino e 5-3 per l'Inter contro l'Udinese a San Siro, mentre il Como ha battuto 2-1 il Parma. Roma e Inter si sfideranno sabato e intanto guidano la classifica a punteggio pieno. È tutto, a più tardi.
2: Unica Radio. Mentre ascolti questo messaggio. In Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00-153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.

0: che bella vita.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: App.
3: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
4: La fede non si spegne con la persecuzione. Così potrebbe parlare oggi San Simplicio, primo vescovo di Olbia e martire sotto l'imperatore Diocleziano. La basilica a lui dedicata, edificata nell'undicesimo secolo, è il cuore spirituale della Gallura e simbolo di una fede che resiste nel tempo. Muore nel 304 e ancora oggi la sua memoria unisce la comunità olbiese in una devozione che attraversa i secoli.
1: Leggera, gratuita,
2: gratuita,
1: semplicemente
2: unica.
1: Unica Radio, app.

Questa è Unica Radio. È Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari. Take a look inside. It might just change your mind.

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 9:03.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: La fede è più forte della paura. Così potrebbe parlare oggi San Saturnino, giovane cristiano martirizzato per aver rifiutato di rinnegare la propria fede durante le persecuzioni di Diocleziano. Sulla sua tomba sorse la basilica a lui dedicata, la più antica chiesa di Cagliari, costruita tra il V e il VI secolo, simbolo della continuità spirituale della città. Muore nel 304 e la sua memoria continua a unire la comunità cagliaritana in una devozione che attraversa i secoli.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
7: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
9: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 9 e 31 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. Resta alta la tensione nei cieli della Lituania dopo che un caccia italiano della NATO ha battuto un drone partito dalla Bielorussia. Trump intanto annuncia lo stop raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev, accordo che però non sembra ancora chiuso. L'Arabia Saudita ha avvertito che reagirà con fermezza contro gli Houthi yemeniti dopo una serie di attacchi condotti da ribelli filo-iraniani che hanno causato il ferimento di 13 civili. Intanto l'ispettore generale del Dipartimento della Difesa americano ha rivelato che il paese sta affrontando una carenza di munizioni a seguito della costosa guerra in Iran. La politica: oggi in Senato arriva la legge elettorale, ma con la protesta per le firme. Tra le modifiche nell'esame, le preferenze con capolista bloccati, il ridisegno dei confini dei collegi della provincia di Bolzano, oltre all'estensione del voto fuori sede ai caregiver. E di nuovo allerta rossa sull'Etna a causa della cenere. La SAC, la società di gestione dello scalo aeroportuale catanese, ha disposto il prolungamento della chiusura dello spazio corrispondente ai settori C1 e B3. Sospese dunque le attività di volo fino alle 10 di oggi. Calcio: si è chiusa con le vittorie di Inter e Roma la quarta giornata di Serie A. 2-0 dei giallorossi al Torino e 5-3 per l'Inter contro l'Udinese a San Siro, con le due squadre a punteggio pieno in attesa del big match di sabato. Vince anche il Como che al Sinigaglia batte 2-1 il Parma. È tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Due minuti, un libro.
4: Carissimi, bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi vi porto lungo un viaggio straordinario. Insieme a me c'è Antonio Perrellis, calabrese trapiantato a Torino, che ha deciso di attraversare l'Italia a piedi per ben 1176 chilometri fino alla sua Acri. Un'impresa nata per sostenere la ricerca oncologica, la neonatologia e i disabili, diventata anche un cammino di fede, un libro e nel 2024 la nomina a Cavaliere al Merito della Repubblica. Antonio Perrellis, il primo settembre 2019 esci dalla tua stanza a Torino all'alba con lo zaino in spalle.
5: Allora, ciò che mi ha spinto a compiere questa impresa è stata quella di voler avere un cammino tutto mio e mettere un po' di negatività alle spalle e poi anche di dare una mano a chi ha bisogno. Infatti sulla maglietta c'era proprio il simbolo delle mani che rappresenta la forza e l'aiuto e i chilometri da percorrere da Torino ad Acri.
4: Durante il cammino hai affrontato fobie, dolori fisici e persino un crollo psicologico.
5: Sì, nella mente di un camminatore arrivano anche queste, le fobie oppure gli acciacchi fisici o anche i dolori e in più anche il blocco psicologico. Però diciamo che l'ho attraversate e superate grazie anche alle persone che ho incontrato per strada, persone positive, con fatica, ma alla fine ci sono riuscito.
4: Antonio, sei partito come una tigre e sei arrivato ad Acri come un leone. Qual è l'insegnamento più grande che questo viaggio ti ha lasciato?
5: L'arrivo ad Acri è stato un arrivo bellissimo, accolto da migliaia di persone, tra applausi e commozione, tra cui anche mio cugino che mi ha accolto con questa frase che mi disse prima di partire. E l'insegnamento è quello che nella vita basta solo volerlo e fare del bene. E infatti il mio motto è proprio quello: fare del bene rende felici. E io lo sono.
4: Vi invito a leggere in anteprima alcune pagine del libro. Andate su 2minutiunlibro.it. Io e 1176 chilometri da Torino ad Acri a piedi, di Antonio Perrellis, edizioni Il Ponte Vecchio.
2: Tra poco, su Unica Radio, la rassegna stampa.

0: la rassegna stampa di Mimmo Moramarco.
1: Ben ritrovati, buon inizio settimana, 14 settembre 2026 con la rassegna stampa e con Mimmo Moramarco. Apertura come sempre con i fatti che arrivano dalle prime pagine dei quotidiani, con il Corriere della Sera. Ecco che in alto abbiamo i timori sull'AI. In 6 mesi può controllare il web, Trump dice rallentare. No, chi la sviluppa vince. Al centro la guerra ai confini d'Europa, colpito il treno Kiev-Varsavia, paura per i consiglieri Unione Europea, c'era un italiano, anche Boris Johnson a bordo del convoglio fermato. L'Ucraina, avete i barbari di Mosca alle porte, dice. Al centro una foto, Venezia, l'incidente sul barchino, lei è dispersa, lui è morto. Sean Micheli, pescatore, la moglie Gabriela Querino, 25 anni, il giorno delle nozze a Venezia nel giugno scorso. Qui lo scontro in laguna, il dramma degli sposini, e c'è proprio questa foto. Il dossier da Russia e Cina, lo Yemen, ecco gli usi bellici, attraverso l'articolo di Massimo Gaggi, e Antonio Polito e il suo editoriale Scommesse e strategie sul voto, premier e coalizioni. Schlein pronti alle urne il prima possibile. La diplomazia, perché lo zar frena ancora sulla trattativa. Si prosegue con il giornale in alto. Vediamo la foto di Ranucci, l'indagine per riciclaggio, la rivelazione di Lady Lavito. La soldi a Ranucci, ecco le prove. L'ex compagna del faccendiere ha mostrato ai PM mail e messaggi che attesterebbero un legame economico tra i due. Il giornalista rivuole report, faccio causa alla RAI, dice. El Codri e la Jihad, in basso voglio vendetta e la sinistra si spacca. L'Emilia che difende l'estremista è un caso politico. Al centro pagina una foto con il Papa, Bob, mio fratello Papa mi aiuta con tablet e tasse. Intervista a John Prevot, oggi anche il compleanno del Papa, 71 anni, col fratello John, lo vediamo qui al centro del giornale. Nel campo largo è lite fra Elli e Giuseppi, azzardo Conte, per blindare Onorato rischia il ritorno di Grillo con i 5 Stelle. Poi niente boom dei sovranisti, in basso in Svezia vanno al governo i socialisti anti-immigrati. La sfida per il futuro, l'IA Trump tira dritto, altrimenti la Cina ci batte. Tommaso Cerno, il burka ideologico nel suo editoriale Controcorrente. Il Fatto Quotidiano, ancora Conte Schlein, chiunque vinca basta armi all'Ucraina. Alla festa del fatto Elli, a quella dell'Unità, dice avanti con sostegno a Kiev. E c'è la foto di Conte qui sul palco. Poi per il Fatto Economico, i dolori di Del Vecchio Junior, affari poco utili e debiti, i giornali comprati e strapagati, la Babele degli incroci societari e infine poi tutti i costosi mutui garantiti dalla quota Delfin, che ora però è bloccata dalle liti ereditarie. Ancora dalla festa del fatto albanese, la norma sull'antisemitismo è contraria alla carta. E di lato, per il secondo libro, Crosetto punisce Vannacci, 12 mesi di sospensione. L'inchiesta Mediapart, l'inferno di Gaza, 2 milioni di persone chiuse in 125 chilometri quadrati. La verità, alla sauna svedese fa sudare l'Europa, socialisti in vantaggio a Stoccolma e magicamente il voto diventa bello. Alle elezioni del paese scandinavo la destra arretra, secondo gli exit poll, facendo tirare un sospiro di sollievo all'elite di Bruxelles, che temevano un altro schiaffo dopo quello ricevuto in Germania. Ora però basta prediche sulla democrazia e a vincere. E AfD pronto a saltare pure il Regno Unito, Galles, Nord Irlanda e Scozia chiedono la secessione. Al centro pagina Jolly Time, la foto, il 32enne nigeriano dice sono stato aggredito dai centri sociali perché denuncio i reati degli immigrati. Nell'articolo di Francesco Borgonovo, e allarmismo folle, droni in volo sulla Lituania ma erano solo uccelli, di Mirko Molteni. Al centro pagavo la vitola 25-30 mila euro al mese. Dopo le parole di Ranucci ho smesso, il socio di Walter in Africa parla di riciclaggio al programma di Giletti, signor mai in affari. Per la cartolina di Mario Giordano sulla verità, caro Nicky, dia un'altra svendola ai compagni. Si parla appunto di Nicky Vendola. In basso riceviamo 15 miliardi di chiamate selvagge l'anno, 3 provvedimenti contro il telemarketing indesiderato, ma la persecuzione è quotidiana, nell'articolo di Laura Della Pasqua e Alessia Pedrielli. La Repubblica, la Schlein ancora in primo piano, sfida Meloni, la leader PD chiude la festa dell'unità. In basso, in Svezia si ferma l'onda nera, socialdemocratici primo partito. Per il reportage, il debutto di Le Pen nella corsa all'Eliseo, prima i francesi, dice. Dall'altro lato, giornalisti infiltrati tra le spie di Putin, pagati in bitcoin, e l'avvertimento dei droni russi sfiorato il treno degli europei. Per il commento, la più famosa delle donne sconosciute di Concita De Gregorio e Paola Cesaroni, c'era qualcuno nascosto in via Poma, l'intervista di Giuseppe Scarpa. Si arriva al Domani, ancora Schlein, vinco le primarie, batto Meloni. Schlein ora sfida Conte e la destra, la maggioranza prepara una manovra elettorale, mance ai giovani e al ceto medio. Poi sempre sul Domani, la minaccia della polizia di Trump, midterm, da paura l'ombra dell'AIS su urne USA. Poi la solidità e meno ritardi, così l'Unione Europea può evitare un'altra Ceuta. C'è anche Lorenzo Castellani nel suo editoriale sul Domani, i rischi per la Premier, il fantasma larghe intese, l'incognita Vannacci. Il Quotidiano del Sud, l'edizione che parla adesso della Basilicata con la vitola in alto, l'ex compagna conferma, dopo la bomba Ranucci si vedeva con la vitola, il giornalista nega gli affari comuni. E la scuola, più costi, meno studenti, in Basilicata si riparte mercoledì, ma c'è chi anticipa il rientro oggi. Sono 63.595 i ragazzi iscritti, 1.839 in meno rispetto all'anno precedente. Poi in basso, Brienza, muore in moto davanti agli amici. Alle 16 nella chiesa madre di Sant'Angelo le Fratte si terranno i funerali, tragico incidente poco lontano dalle grotte di Pertosa, la vittima aveva 51 anni. Poi dall'interno, Matera, 3 giorni di incontri, e Montalbano colpito per errore dal fratello è morto. Sempre sul Quotidiano, petrolio, ancora polemiche, nuove pressioni su Bardi in difesa della Basilicata, Lomuti dice chiarisca subito. La Gazzetta del Mezzogiorno, ancora sull'Ilva, lunga attesa, domani il tavolo col governo, ma non c'è l'invito, dipendenti dell'indotto stamattina in assemblea. Di lato, incendi sul Gargano, c'è un arresto shock, finisce in cella un volontario.
2: Unica Radio, le 9:43 minuti.
3: Buonasera dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano stasera in campo per la quarta giornata di Serie A, Inter-Udinese alle 20:45. Novità per Chievo dopo la Champions, dovrebbe rivedersi Pio Esposito dal primo minuto accanto a Lautaro. C'è Zielinski titolare in regia, in difesa tornano a campo.

0: Il club biancoceleste ha ripreso i contatti con l'entourage dell'attaccante argentino, svincolato dopo le ultime stagioni al Galatasaray, dopo i colloqui di quest'estate. Icardi sarebbe adesso più propenso a prendere in considerazione la destinazione, un'apertura che potrebbe cambiare lo scenario rispetto alle scorse settimane. Il tennis Jannik Sinner al torneo ATP 500 di Vienna, lo hanno annunciato gli organizzatori. Il numero uno del mondo guida l'entrelista insieme ad altri big come Zverev, Medvedev, Cobolli e Musetti. Il campione in carica è tornato. Jannik Sinner giocherà all'Erste Bank Open 2026. Dal 24 ottobre al 1 novembre il numero uno del mondo cercherà di ripetere il trionfo dell'anno scorso e punterà alla tripletta nelle sue ultime tre apparizioni a Vienna, si legge sul sito del torneo. La pallavolo, il Pala Panini ospita uno dei confronti più interessanti del girone dell'Italia all'Europeo di volley maschile. Domani alle 21.05 gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affronteranno la Repubblica Ceca, quarta classificata agli ultimi mondiali e rivelazione della stagione internazionale 2025. Sarà il quarto appuntamento europeo per i campioni del mondo dopo le sfide con Svezia, Grecia e Slovacchia e sulla carta anche uno dei test più impegnativi della prima fase prima della chiusura contro la Slovenia. Il ciclismo entra nel vivo il countdown in vista dei campionati mondiali di ciclismo su strada 2026 che si terranno a Montreal dal 20 al 27 settembre. L'Italia si presenterà alla rassegna iridata con una delegazione di 38 atleti tra gare Elite, Under 23 e Juniores nel tentativo di raccogliere il maggior numero possibile di medaglie e lanciare dei segnali incoraggianti per il futuro. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Questa è Unica Radio.
4: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
5: Non temere la spada, perché la fede è più forte della morte. Così potrebbe parlare oggi Sant'Efisio, soldato romano nato ad Antiochia nel 250 d.C. Durante una missione in Sardegna si convertì al cristianesimo e rifiutò di perseguitare i cristiani, per questo fu condannato a morte. Il suo sacrificio è al centro della più lunga processione religiosa d'Italia. Ogni 1° maggio Cagliari rinnova il voto fatto nel 1652, quando il santo fu invocato per liberare la città dalla peste. Muore nel 303 a Nora, dove venne martirizzato, ma la sua figura continua a unire fede, identità e speranza per l'intera Sardegna.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.

0: Una diffidenza moderata può essere savia. Una diffidenza oltrespinta, non mai. Silvio Pellico.
1: Le 10 e 2 minuti.

0: è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Meglio morire liberi che vivere da schiavi. Così potrebbe parlare Ogiam Sicora, il più ricco tra i proprietari terrieri della Sardegna nel III secolo a.C. Guidò una rivolta contro i Romani, affiancato da 10.000 soldati cartaginesi, nel tentativo di liberare l'isola dal dominio romano. La rivolta culminò nella battaglia di Decimo Mannu, dove le forze di Amsicora furono sconfitte e suo figlio Iosto perse la vita. Muore nel 215 a.C. a Cornus, scegliendo il suicidio per non cadere nelle mani dei nemici, diventando così simbolo di resistenza e amore per la libertà.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Questa canzone ha fatto il giro del mondo a partire dal 1974 e occupa il numero 37 nella lista delle 500 migliori canzoni secondo Rolling Stone. Il cantante dedica questa canzone alla donna che ama. L'intero testo richiama i bei momenti, ma anche a quelli meno belli che ha passato insieme a lei. Il messaggio che vuole trasmettere è molto potente e significativo. Le chiede di essere forte e di non piangere, di andare avanti a testa alta, perché come dice la canzone, ogni cosa andrà per il meglio. Ricordo quando sedevamo nel cortile del ministero a Trench Town, osservando gli ipocriti mescolarsi alle brave persone che si incontrano. Abbiamo buoni amici abbiamo perso lungo la strada. Con questo futuro grandioso non puoi dimenticare il tuo passato, quindi asciugati le lacrime. E voi rimarrete commossi? Ascoltiamo No Woman No Cry di Bob Marley.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: Radio. La città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 10 e 30 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. Alcuni caccia italiani della NATO hanno battuto un drone sopra la Lituania. Lo ha reso noto il presidente del paese, membro dell'Alleanza Atlantica. La tensione tra Russia e paesi della NATO dunque non si placa. La Danimarca ha denunciato che una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali. Il Pentagono intanto ha riconosciuto una carenza di munizioni provocata dalla guerra contro l'Iran dopo che negli ultimi mesi l'amministrazione Trump aveva in larga parte respinto le notizie sulle difficoltà degli arsenali statunitensi. Intanto i prezzi del petrolio continuano a salire, superando i $103 a barile. Voli ancora sospesi dall'aeroporto Fontanarossa di Catania fino alle 14.30 di oggi, lo ha confermato la SAC, società di gestione dello scalo. La misura è resa necessaria in relazione all'attività eruttiva dell'Etna e all'emissione di cenere nell'atmosfera. Restano chiusi i settori C1 e B3 dell'aeroporto. Oggi alle 12.30 nella sala della Promoteca in Campidoglio si terranno i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino, morta a 78 anni. Alla cerimonia saranno presenti anche Mattarella e la Premier Meloni. Domenica e lunedì in tanti le hanno reso omaggio alla Camera Ardente e alla veglia civile organizzata da Più Europa. Lo sport, l'Italia di Fefe De Giorgi torna in campo agli europei di volley maschile per il quarto appuntamento della Pool A. Alle 21.05 gli azzurri affrontano la Cechia al Pala Panini di Modena. È tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
4: La pubblica amministrazione è al centro di una grande trasformazione. Dall'avvio del PNRR, oltre 460 procedure sono diventate più semplici e veloci per cittadini, imprese e amministrazioni. Il sito Italia Semplice racconta e rende visibile questo cambiamento, settore per settore. Meno passaggi, meno attese, più certezza. Italia Semplice. Il cambiamento c'è. Scopri di più su italiasemplice.gov.it.
5: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
0: Unica Radio.
5: App.

0: Questa è Unica Radio.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: La fede non conosce catene né confini. Così potrebbe parlare oggi Sant'Antioco, medico nato in Mauritania intorno al 95 d.C. Dopo aver convertito molti al cristianesimo, fu esiliato nell'isola di Sulci, l'attuale Sant'Antioco, dove continuò a predicare fino al martirio. Le sue reliquie sono custodite nella basilica a lui dedicata, costruita nel V secolo, e ogni anno si celebra una delle feste religiose più antiche a lui dedicate. Muore nel 127 a Sulci, Sant'Antioco, ma la sua figura continua a ispirare fede e devozione in tutta la Sardegna e oltre mare.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Raccontiamo la città che cambia.
6: Unica Radio.

0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio.
1: Unica Radio. Raccontiamo.
2: La città che cambia.
3: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
4: Spostiamoci al presente. Era il 1972.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: La debolezza è doppiamente debole quando è novizia. Thomas Hardy.
1: Le 11 e 3 minuti.
2: Hi there, I am Ian Barrett and you're listening to my new track, Take Me Higher.
3: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: Celebrando i santi, celebriamo l'anima della nostra terra. Così potrebbe parlare oggi Giovanni Protoarca, ecclesiastico e scrittore nato a Bitti intorno alla metà del XVI secolo. Nel 1598 pubblicò il De Sanctis Sardiniae, la più antica raccolta agiografica sarda giunta fino a noi, con l'intento di esaltare la fede e l'identità dell'isola attraverso le vite dei suoi santi. Muore nel 1599 a Cagliari, lasciando un'eredità preziosa per la memoria storica e spirituale della Sardegna.
7: Vado, che ho lezione di
8: Per me un ginseng.
9: Grazie.
7: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.

0: Italia, unica radio.
1: Le 11:32 minuti.
2: Bentrovati dalla redazione. Nuove tensioni tra Russia ed Europa dopo che una fregata ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali, mancando di poco il velivolo. Copenaghen convocherà l'ambasciatore russo per discutere dell'incidente. Intanto la Russia minaccia la Polonia, se attacca sarà annientata in 2 o 3 giorni. L'Aula del Senato ha completato l'esame di tutti gli emendamenti e ordini del giorno alla riforma della legge elettorale. Questa mattina è dunque previsto il voto finale sul provvedimento, che dovrà poi tornare alla Camera in terza lettura. Le operazioni sono in corso con le dichiarazioni di voto che si stanno svolgendo in questi minuti. Addio Emma Bonino. Oggi alle 12:30 nella sala della Promoteca in Campidoglio si terranno i funerali di stato in forma laica della donna morta a 78 anni. Alla cerimonia saranno presenti anche Mattarella e la Premier Meloni. Perquisizioni sono state avviate dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, della di Francesco Maiolini, nell'ambito di una indagine in cui si ipotizza reato di aggiotaggio su quote societarie della Lazio. Oltre ai due citati sarebbe coinvolto anche Luigi Bisignani. Lo sport e il basket: a meno di 2 settimane dal via del campionato, la BC Roma ha svelato il proprio logo, radici, identità e futuro, recita lo slogan del club che ha Luka Doncic tra i suoi proprietari e ha preso le quote della Vanoli Cremona. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
5: Bentrovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Per Chiara Ferragni è tempo di presentazioni ufficiali in famiglia. E quale miglior cornice della Colombia, Barranquilla per l'esattezza, città d'origine del compagno José Hernández, per conoscere mamma, parenti e tradizioni di casa. L'accoglienza, va detto, è stata da manuale. Persino un biglietto, rigorosamente in italiano, con dicitura benvenuta nella nostra famiglia ad accoglierla. Insomma, altro che strette di mano ai suoceri davanti a un caffè. Qui siamo già agli abbracci veri e propri. L'influencer ha anche raccontato di aver trovato molte somiglianze tra il calore delle famiglie colombiane e quello italiano. E tra pranzi, specialità locali e gite, il viaggio sembra aver superato brillantemente l'esame di ammissione. Ha trovato la compagna giusta invece prima che si accendessero i riflettori. È un momento davvero d'oro per Flavio Cobolli. Il giovane tennista e la compagna, Matilde Galli, si sono conosciuti praticamente da ragazzini. Lui aveva 18 anni, lei appena 16. Da allora sono cresciuti insieme, tra compleanni, quotidianità, vacanze e naturalmente le tante trasferte di lui. Dopo più di 6 anni è ormai una relazione talmente resistente che potremmo considerarla una superficie da grande slam. Altro che 3 set su 5. Qui siamo direttamente alla lunga distanza. Maddalena Corvaglia infine ha deciso di chiudere la stagione estiva con un annuncio che più social non si può. Un carosello di foto, un nuovo amore e una dedica da romanzo. Accanto all'ex velina infatti c'è Matteo Gracis, giornalista e scrittore veneto, e nelle immagini mare, barca, abbracci, mani intrecciate e persino un bacio. La frase scelta dalla soubrette è di quelle che fanno partire subito la colonna sonora: conoscersi è stato un caso, riconoscersi un dono. I due in effetti arrivano da mondi piuttosto diversi. Lei ex volto della TV, lui intellettuale. L'estate insieme sembra averli fatti incontrare nel modo più semplice possibile: sole, mare e una buona dose di complicità. Ma noi, che siamo romantici e anche un po' maliziosi, potremmo tradurla così: l'algoritmo di Instagram stavolta ha fatto davvero un buon lavoro. È tutto, al prossimo appuntamento e paci paci!
4: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: Questa è Unica Radio. È Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: La verità non si brucia, resiste al tempo e al fuoco. Così potrebbe parlare oggi Sigismondo Archer, nato a Cagliari nel 1530. Umanista, giurista e teologo, fu autore della Sardinia e Brevis Historia et Descriptio, la prima descrizione della Sardegna scritta da un sardo, pubblicata nel 1550 a Basilea, nella Cosmografia di Sebastian Münster. Accusato di eresia dall'Inquisizione spagnola per le sue idee riformiste, fu condannato al rogo. Muore nel 1571 a Toledo, ma la sua opera e il suo coraggio continuano a ispirare chi lotta per la libertà di pensiero.

0: 15.
1: Unica Radio,
2: la città che cambia.
1: Unica Radio,
2: raccontiamo la città che cambia.
3: Oh, oh yeah.

0: selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con Marco Peri, direttore della Stazione dell'Arte di Ulassai, in occasione della mostra Chagall con Maria Lai, il villaggio interiore. Benvenuto Marco.
2: Buongiorno Maria.
1: Marco, partiamo dalla Stazione dell'Arte. Come è nato questo museo e cosa rappresenta oggi per Ulassai?
2: Allora, il museo è aperto dal 2006, quindi proprio quest'anno abbiamo celebrato 20 anni dalla sua apertura. Il museo che l'artista Maria Lai ha voluto nel suo paese di origine, Ulassai, ha deciso, quando è tornata a vivere in Sardegna, tanti anni trascorsi tra Venezia e Roma per formazione, di tornare in Sardegna e di lasciare alla sua comunità quasi un testamento spirituale, donando un nucleo importante di opere che erano del suo lungo percorso artistico nella ricerca dell'arte contemporanea, e lavorare a tutta la comunità, la sua comunità in prima persona nel paese di Ulassai, ma è la Stazione dell'Arte è stata proprio aperta da Maria Lai l'8 luglio 2006 e come museo che racconta il suo percorso e altri percorsi artistici.
1: Maria Lai ha lasciato a Ulassai non solo le sue opere ma anche un progetto culturale che continua nel tempo. Che cosa rappresenta oggi Maria Lai per Ulassai e per la Sardegna?
2: Primo incontro tra l'arte contemporanea e Ulassai è successo nel 1981, proprio a Maria Lai che a settembre dell'81 ha realizzato un'azione artistica che si chiama Legarsi alla montagna. E quell'evento, quell'appuntamento di arte contemporanea volto a tutta la comunità è stata la scintilla di uno dei più grandi processi di rigenerazione culturale, perché l'arte contemporanea è arrivata in un piccolo paese, un po' decentrato e periferico, e dal giorno è innescato una serie di cambiamenti generativi che fanno sì che oggi a Ulassai ci siano due musei arte contemporanea, appunto la Stazione dell'Arte, il museo storico, e anche un nuovo spazio nel centro storico che chiama CAMUC, Museo Casa Cannas, che è uno spazio polivalente per le arti. E l'eredità di Maria Lai ha continuato a generare opportunità e occasioni di crescita in senso culturale.
1: Per celebrare i 20 anni della fondazione avete scelto di mettere in dialogo Maria Lai con Marc Chagall. E come è nata questa idea?
2: Allora, intanto quando Maria Lai ha aperto la Stazione dell'Arte l'ha voluta proprio chiamare con questo nome evocativo, Stazione dell'Arte. Significa un luogo di partenza e arrivi in cui intrecciare anche altri percorsi artistici. Ecco che allora ospitare un artista tra i più poetici del Novecento come Marc Chagall è anche un modo di dare forza a questo desiderio di Maria Lai di accogliere a Ulassai solo la sua figura. E la mostra nasce per celebrare appunto i 20 anni della Stazione dell'Arte e vuole dare forma a questo desiderio di fare di Ulassai un luogo aperto ai linguaggi dell'arte. La mostra è aperta da giugno e chiuderà fra qualche settimana, a fine settembre, e ha registrato un buonissimo di pubblico, segno che le persone rispondono e hanno bisogno anche di progetti culturali per incontrare artisti internazionali che magari non sono abitualmente esposti nella nostra isola.
1: E infatti volevo dire che portare a Ulassai opere di un artista di fama mondiale come Chagall è un risultato molto importante per la Sardegna. E quanto è stato importante per voi riuscire a realizzare una mostra di questo livello?
2: Allora, certamente la Stazione dell'Arte è un museo che ha uno staff e un'organizzazione ben consolidata. Quest'anno abbiamo anche ottenuto per la prima volta il riconoscimento regionale e museale, accreditati anche al Sistema Nazionale dei Musei. È un museo quindi che intende consolidarsi e crescere, naturalmente anche ospitare progetti importanti come questo dell'ultima mostra, ma anche come quelli che abbiamo fatto 2 anni, dove abbiamo organizzato mostre come la Biennale di Arte Contemporanea e ancora mostre personali di artisti della Sardegna, per metterli in confronto con Maria Lai e offrire quindi occasione anche per conoscere quelli che sono i fermenti contemporanei attuali nell'isola.
1: Ok, ti devo dire che io sono particolarmente legata al lavoro di Chagall, anche perché sono bielorussa e mio padre è di Vitebsk, e quindi per me è un artista molto molto importante. Mi ha sempre colpito che anche dopo aver lasciato Vitebsk lui ha continuato a portare nelle sue opere queste città. Che cosa avete trovato di così vicino a Maria Lai da far nascere questo dialogo tra i due artisti?
2: Intanto mi sorprende e mi fa molto piacere questa coincidenza che anche le tue origini siano a Vitebsk. Naturalmente Maria Lai e Marc Chagall sono artisti molto diversi per biografia, per linguaggi espressivi, per gli esiti delle loro ricerche, però entrambi che sono accomunati dall'aver fatto una ricerca nell'arte molto libera e indipendente, quasi diremmo che sono incatalogabili nei principali movimenti dell'arte, quasi proprio come se avessero forza creativa segnato fortemente il loro tempo. Mettere insieme questi due artisti significava cercare un filo sottile, un'evocazione, direi più una risonanza che potesse metterli in comunicazione. Ecco che allora abbiamo pensato che per entrambi luoghi di origine, per esempio per Maria Lai Ulassai, ma direi l'intera Sardegna, così come per Marc Chagall Vitebsk, il suo villaggio di origine in Bielorussia, siano stati una radice, una sorgente sempre vitale che ha alimentato tutta la loro prospettiva di ricerca nell'arte, anche a distanza di anni, anche nella lontananza. Maria Lai diceva: io sono Sardegna, perché incarnava in se stessa la Sardegna, ma anche con Marc Chagall vediamo che il villaggio interiore che tutta la vita porta dentro di sé continua a ispirare visioni, creazioni della sua arte, nonostante fosse solo sul filo della memoria.
1: So che avete già in programma la prossima mostra, ce ne puoi parlare?
2: Certamente, questa mostra attualmente finirà il 27 di settembre e invece a metà ottobre, l'inaugurazione è prevista per il 17 di ottobre, inaugureremo un progetto che restituisce un anno di residenze artistiche che si sono tenute a Ulassai. Abbiamo accolto artisti internazionali, italiani e dall'estero, che hanno percorso il paese, hanno attraversato le sue strade, hanno condiviso con gli abitanti, giovani e anziani e adulti, dei momenti per costruire laboratori e nuove opere. Ecco che questa mostra, che si chiamerà Legarti, restituisce le opere che in questi 12 mesi di residenze artistiche hanno creato e che adesso diventano parte di una nuova collezione che arricchisce quella della stazione dell'arte.
1: Mi sa che chiudiamo, o vorresti dire qualcos'altro ai nostri spettatori?
2: Intanto l'invito è tutti di raggiungere Ulassai adesso per questa mostra, ma anche per in futuro. I nostri musei sono sempre aperti, accogliamo le scuole, gli studenti, accogliamo il pubblico che desidera fare un'esperienza culturale diversa, anche a contatto col paesaggio e con la natura, perché non dimentichiamo che Ulassai è anche un paese museo e Maria Lai ha realizzato diversi interventi nello spazio pubblico a contatto col paesaggio e il centro abitato, che sono fruibili da chi viene a visitare il paese attraverso una mappa, possono trovare appunto queste opere che sono, diciamo, inserite nel paesaggio.
1: Ringrazio Marco Perri, grazie mille Marco, e vi ricordo che potete ascoltare questa e altre interviste sul portale unicaradio.it e su Spotify e Amazon Music.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
3: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
4: Hey, hey, this is Nevala and this is our new track, Lover in the Dark.
5: Unica Radio, la

0: L'amore non è morale o immorale. È amore basta. Cassandra Clare.
1: Le 12, 3 minuti.
2: Hi, this is Federico Scavo and you're listening to my single Agiada on your favorite station.
1: Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Le nostre radici affondano nella storia, ma i rami si protendono verso il futuro. Così potrebbe parlare oggi la famiglia Aymerich. Di origine catalana, giunta in Sardegna nel XIV secolo, stabilirono la loro residenza a Laconi, dove edificarono il castello Aymerich, oggi immerso nell'omonimo parco. Oggi il parco Aymerich e i resti del castello a Laconi testimoniano la grandezza di questa famiglia, simbolo di un passato che continua a vivere nel presente.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto. Portala sempre con te. Unica Radio.
0: Leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

0: noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
1: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
2: Tra poco, su Unica Radio, Unica News.

0: Unica News, spazio all'informazione.
1: Buongiorno da Unica Radio per l'informazione culturale della Sardegna. In apertura il servizio.
2: E studi Polyphonic. Prosegue fino a settembre ad Alghero e in altri territori del Nord Sardegna la XXX edizione della rassegna dedicata alla musica corale e polifonica. Un viaggio tra voci, tradizioni e linguaggi contemporanei, con concerti ospitati in luoghi suggestivi e un incontro tra le antiche melodie della Sardegna e le esperienze musicali provenienti da diverse parti del mondo.
1: Su Unica Radio diamo spazio all'informazione locale della Sardegna. Il servizio.
3: Bijar Ballet Lausanne a Cagliari. Dal 9 all'11 ottobre, il teatro lirico ospita la compagnia svizzera con tre celebri coreografie di Maurice Béjart. Sette danse grecques sulle musiche di Mikis Theodorakis, L'Oiseau de Feu di Igor Stravinsky e Bolero di Maurice Ravel. Sul podio dell'orchestra del teatro lirico di Cagliari ci sarà James Feddeck con la direzione artistica di Julien Favreau. Un appuntamento dedicato alla danza internazionale, che unisce tecnica classica, energia contemporanea e tre grandi pagine della musica del Novecento.
1: Prosegue l'edizione di Unica News con l'informazione culturale. Ascoltiamo il servizio.
4: Autunno in Barbagia. Dal 5 settembre al 13 dicembre 2026, il circuito porterà in diversi comuni dell'interno della Sardegna un viaggio tra tradizioni, artigianato, cultura e sapori locali. La manifestazione nasce dall'esperienza di Cortes Apertas, avviata a Oliena nel 1996, e dal 2001 riunisce i comuni in un progetto dedicato alla valorizzazione delle eccellenze della Barbagia. Durante gli appuntamenti, le comunità aprono le proprie corti e case storiche, offrendo ai visitatori l'opportunità di conoscere da vicino antichi mestieri, produzioni locali e tradizioni dell'isola. Un percorso alla scoperta del patrimonio materiale e immateriale della Sardegna.
1: Si conclude qui l'edizione di Unica News dedicata all'informazione locale. Buon ascolto con la programmazione di Unica Radio.
5: Hey, this is Liquid Fight and you are listening to my single Leaf and Echo.
6: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Radio.
1: Le 12:32 minuti.
2: Bentrovati dalla redazione. L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Hanno votato a favore 113 senatori, mentre 71 sono stati contrari. Il testo ora dovrà tornare alla Camera. A Palazzo Madama c'è stata anche una protesta delle opposizioni poco prima dell'approvazione della legge, mostrati cartelli gialli e rossi con la scritta «No alla legge truffa». Addio Emma Bonino, l'ultimo saluto si svolge in questi minuti nella sala della Promoteca in Campidoglio. Si tratta di funerali di Stato in forma laica per la storica leader radicale morta a 78 anni. Alla cerimonia presenti anche Mattarella e la Premier Meloni. Nuove tensioni tra Russia e Europa dopo che una fregata ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese, mancandolo di poco. Copenaghen convocherà l'ambasciatore russo per discutere dell'incidente. Intanto la Russia minaccia la Polonia, se attacca sarà annientata in 2 o 3 giorni. È stato rinvenuto il corpo di Gabriella Querino, la 26enne di origine brasiliana dispersa da sabato scorso nelle acque della laguna di Venezia. La giovane si trovava a bordo del barchino scontratosi contro un taxi acqueo insieme al marito Sean Micheli, anche lui deceduto in seguito allo schianto. Blitz dei carabinieri che hanno effettuato perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino Mauro Masi e della di Francesco Maiolini. Le operazioni avvengono nell'ambito di un'indagine in cui si ipotizza il reato di aggiottaggio su quote societarie della Lazio. È tutto, a più tardi.
3: Raccontiamo la città che cambia.
4: Unica Radio.
5: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
3: Raccontiamo la città che cambia.
4: Unica Radio.

0: io ci sarò.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Le 12 e 42 minuti.
4: Buonasera dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano stasera in campo per la quarta giornata di Serie A, Inter-Udinese alle 20.45. Novità per Chievo dopo la Champions. Dovrebbe rivedersi Pio Esposito dal primo minuto accanto a Lautaro. C'è Zielinski titolare in regia. In difesa tornano Akanji e Stones. Carlos Augusto confermato al posto di Di Marco. Brunic perde Solé e Piotrowski sostituiti da Ebos e Miller. Davanti ecco Davis rifornito da Ekelenkamp e Gomez. Il Cagliari Calcio, dopo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore sull'incidente stradale nella notte tra sabato e domenica a Milano in cui è rimasto coinvolto l'attaccante Daniel Maldini, ha chiarito la posizione del giocatore che è stato sottoposto a controlli tossicologici che hanno dato esito negativo ed è regolarmente presente alla ripresa degli allenamenti. La Lazio è tornata a parlare con l'agente di Mauro Icardi. Il club biancoceleste ha ripreso i contatti con l'entourage dell'attaccante argentino svincolato dopo le ultime stagioni al Galatasaray dopo i colloqui di quest'estate. Icardi sarebbe adesso più propenso a prendere in considerazione la destinazione, un'apertura che potrebbe cambiare lo scenario rispetto alle scorse settimane. Il tennis Jannik Sinner al torneo ATP 500 di Vienna, lo hanno annunciato gli organizzatori. Il numero uno del mondo guida l'entrelista insieme ad altri big come Zverev, Medvedev, Cobolli e Musetti. Il campione in carica è tornato. Jannik Sinner giocherà all'Erste Bank Open 2026 dal 24 ottobre al 1 novembre. Il numero uno del mondo cercherà di ripetere il trionfo dell'anno scorso e punterà alla tripletta nelle sue ultime tre apparizioni a Vienna, si legge sul sito del torneo. La pallavolo, il Pala Panini ospita uno dei confronti più interessanti del girone dell'Italia all'Europeo di volley maschile. Domani alle 21.05 gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affronteranno la Repubblica Ceca, quarta classificata agli ultimi mondiali e rivelazione della stagione internazionale 2025. Sarà il quarto appuntamento europeo per i campioni del mondo dopo le sfide con Svezia, Grecia e Slovacchia e sulla carta anche uno dei test più impegnativi della prima fase prima della chiusura contro la Slovenia. Il ciclismo entra nel vivo il countdown in vista dei campionati mondiali di ciclismo su strada 2026 che si terranno a Montreal dal 20 al 27 settembre. L'Italia si presenterà alla rassegna iridata con una delegazione di 38 atleti tra gare elite, under 23 e juniores nel tentativo di raccogliere il maggior numero possibile di medaglie e lanciare dei segnali incoraggianti per il futuro. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
1: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
5: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
6: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
7: Il diritto del mare è il diritto dell'umanità. Così potrebbe parlare oggi Domenico Alberto Azzuni, nato a Sassari nel 1749, giurista di fama internazionale, fu autore del Sistema Universale dei Principi del Diritto Marittimo dell'Europa, opera che gettò le basi del moderno diritto marittimo. Collaborò con Napoleone alla stesura del Code de Commerce e fu presidente del Tribunale d'Appello di Genova. Muore nel 1827 a Cagliari, lasciando un'eredità

0: Istituzione Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica radio app.

solutions with a

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 13 e 3 minuti.
2: Hey, this is Nicky Romero and you're listening to my new song Move It.
3: I like to move it, move it.
2: On your favorite radio station.
4: Unica Radio.

0: Quei che mi corrono dietro, presto presto m'annoiano. Carlo Goldoni.
1: Le 13 e 3 minuti.
2: Il GR Cultura dell'Agenzia Dina.
3: La storia di profilo è il tema della seconda edizione di Contesto, il festival di storia contemporanea che si terrà a Empoli dal 18 al 20 settembre 2026. L'appuntamento porterà tra le piazze e i chiostri della città toscana giornalisti, saggisti e narratori chiamati a raccontare eventi storici per interpretare il presente, vite e figure spesso laterali, marginali o scomode che hanno impattato sul corso della storia lasciando un segno indelebile. Ad aprire il festival il 18 settembre sarà il saggista e romanziere indo-britannico Pungaj Mishra, tra le voci più autorevoli del pensiero post-coloniale globale e autore del recente Il mondo dopo Gaza, mentre a chiudere sarà Ascanio Celestini con il suo Pasolini Una vita anzi due. Dal 9 all'11 ottobre la Manifestival torna ad animare le strade e i luoghi del quartiere romano della Garbatella, con 3 giorni di eventi a ingresso gratuito. Il titolo di quest'anno è Sindrome americana. Alla vigilia delle elezioni di midterm che segneranno il futuro prossimo degli Stati Uniti, il focus sarà sulle politiche trumpiane e i loro risvolti globali. Il crepuscolo della democrazia USA, le retate dell'ICE, la persecuzione degli Antifa, le minacce a Cuba e altri stati sovrani. Non mancheranno i principali temi di attualità: la questione ecologica, il mondo del lavoro, le sfide dell'intelligenza artificiale, ma anche le culture emergenti del fumetto. E poi musica e teatro. Tutti gli eventi sono organizzati dalla redazione del Manifesto. Palazzo Strozzi presenta Broken, il potere del frammento, una grande mostra dedicata al tema del frammento nella storia della scultura, dall'archeologia all'arte di oggi. Organizzata con la National Gallery of Art di Washington, l'esposizione riunisce a Firenze straordinarie e affascinanti opere, dall'antico Egitto a Michelangelo, dalla Grecia classica a Rodin, fino ad artisti contemporanei come Louis Bourgeois, Francesco Vezzoli e Dan Vaux. Con oltre 80 opere e reperti provenienti dai più importanti musei del mondo, la mostra indaga il frammento non come semplice resto di unità perduta, ma come oggetto autonomo capace di custodire tracce di memoria e trasformazione. Parma Jazz Frontiere Festival torna ad animare Parma con una nuova edizione che si apre nel segno di un titolo evocativo, Un amore supremo, una specie di blu. Omaggio neppure troppo velato a due pietre miliari della storia del jazz, a Love Supreme di John Coltrane e Kind of Blue di Miles Davis, scelto dalla direzione artistica di Roberto Bonati per raccontare ancora una volta l'incontro tra trascendenza e introspezione che è fra i temi che appassionano la rassegna. Al cuore di tutto, come sempre, l'alternanza tra nuove creazioni, momenti formativi e ospiti di grande valore. Il festival si apre sabato 12 settembre alla Casa della Musica con un concerto in duo che promette di unire respiro acustico e intimità. Sul palco Luis Clavis al clarinetto e Benjamin Mussi al pianoforte.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Non c'è corona che valga più della libertà di un popolo. Così potrebbe parlare oggi Benedetta di Cagliari, nata a Santa Igia nel 1194, figlia del giudice Guglielmo I Saluzio IV, fu la seconda donna in Sardegna a salire al trono per diritto ereditario, governando il giudicato di Cagliari per circa un decennio. Durante il suo regno affrontò pressioni da Pisa, alleanze complesse e 4 matrimoni politici, cercando sempre di difendere l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1233 a Massa, lasciando un esempio raro di sovranità femminile in un'epoca che la negava.
3: Vado, che ho lezione di
4: Per me un ginseng.
5: Grazie.
3: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della Settimana d'Azione contro il Razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su UNAR.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
0: Leggera, gratuita,
7: gratuita, gratuita.
0: Semplicemente unica.
7: Unica.
0: Unica Radio, app.
8: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Musica Radio.
1: Le 13 e 32 minuti.
2: Bentrovati dalla redazione. L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Hanno votato a favore 113 senatori, mentre 71 sono stati contrari. Il testo ora dovrà tornare alla Camera. A Palazzo Madama c'è stata anche una protesta delle opposizioni subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia. Alla presenza del presidente Mattarella, ma anche della premier Meloni, si svolgono in Campidoglio i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino, scomparsa a 78 anni dopo una lunga malattia. Presenti dunque le più alte cariche dello Stato, ma soprattutto società civile, cittadini, comuni. Caccia della NATO: hanno battuto nella notte un drone sulla Lituania, ma le nuove tensioni tra Russia ed Europa non sono finite, dopo che una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali, mancandolo di poco. Nuovi aumenti per il prezzo medio dei carburanti. Secondo gli ultimi dati dell'Osservatorio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, oggi la benzina in modalità self sulla rete stradale nazionale sale a 2,120 euro al litro, mentre il gasolio raggiunge 2,231 euro al litro. Continua a far discutere il caso Daniel Maldini dopo l'incidente a Milano in cui sono rimaste coinvolte 6 persone. Tasso alcolemico sopra la norma, patente ritirata e denuncia per guida in stato di ebbrezza per il calciatore del Cagliari. Polemica sugli esami tossicologici, ma lui si difende e dice di aver bevuto soltanto 2 drink. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
3: La laurea in giurisprudenza.
4: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
5: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
6: Se sei uno studente, esiste un'opportunità che ti aiuta a concretizzare i tuoi obiettivi. È il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce.
5: Accedi
4: al tuo prossimo livello
5: con il Fondo Studio.
0: La città che cambia. Unica Radio.

0: al traffico.
1: Buon pomeriggio dal compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico in aumento ma scorrevole sulle principali arterie stradali in ingresso città. Possibili rallentamenti a causa dei cantieri per riammodernamento piano viabile della strada statale 131, strada statale 131 diramazione centrale nuorese e sulla strada statale 130. Si raccomanda quindi ai viaggiatori di moderare la velocità e prestare attenzione. Allacciare le cinture di sicurezza quando si è a bordo di un veicolo si ricorda che è obbligatorio anche per i passeggeri seduti posteriormente. Per il momento dalla Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione. Al prossimo collegamento.
2: Questa è Unica Radio. Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
3: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
4: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
3: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
4: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
5: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
6: Un'isola unita non è un sogno, ma una volontà da conquistare. Così potrebbe parlare oggi Barisone II di Arborea, nato oristano nei primi decenni del XII secolo. Giudice di Arborea, fu il primo sovrano sardo a essere proclamato re di Sardegna dall'imperatore Federico Barbarossa, nel tentativo di unificare i quattro giudicati sotto un'unica corona. Muore nel 1186 a Oristano, lasciando un'eredità di coraggio e visione politica che ancora oggi ispira chi sogna una Sardegna libera e sovrana.
7: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
8: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
9: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
2: Unica Radio. La tua carica quotidiana.

0: Queste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con Marco Peri, direttore della Stazione dell'Arte di Ulassai, in occasione della mostra Chagall con Maria Lai, il villaggio interiore. Benvenuto Marco.
2: Buongiorno Maria.
1: Marco, partiamo dalla Stazione dell'Arte. Come è nato questo museo e cosa rappresenta oggi per Ulassai?
2: Allora, il museo è aperto dal 2006, quindi proprio quest'anno abbiamo celebrato 20 anni dalla sua apertura. Il museo che l'artista Maria Lai ha voluto nel suo paese di origine, Ulassai, ha deciso quando è tornata a vivere in Sardegna, tanti anni trascorsi tra Venezia e Roma per formazione, di tornare in Sardegna e di lasciare alla sua comunità quasi un testamento spirituale, donando un nucleo importante di opere che erano del suo lungo percorso artistico nella ricerca dell'arte contemporanea, e le avvocare a tutta la comunità, la sua comunità in prima persona nel paese di Ulassai, ma è la Stazione dell'Arte è stata proprio aperta da Maria Lai l'8 luglio 2006 e come museo che racconta il suo percorso e altri percorsi artistici.
1: Maria Lai ha lasciato a Ulassai non solo le sue opere ma anche un progetto culturale che continua nel tempo. Che cosa rappresenta oggi Maria Lai per Ulassai e per la Sardegna?
2: Il primo incontro tra l'arte contemporanea Ulassai è successo nel 1981, proprio a Maria Lai che a settembre dell'81 ha realizzato un'azione artistica che si chiama Legarsi alla montagna. E quell'evento, quell'appuntamento di arte contemporanea volto a tutta la comunità è stata la scintilla di uno dei più grandi processi di rigenerazione culturale, perché l'arte contemporanea è arrivata in un piccolo paese, un po' decentrato e periferico, e dal giorno è innescato una serie di cambiamenti generativi che fanno sì che oggi a Ulassai ci siano due musei di arte contemporanea, appunto la Stazione dell'Arte, il museo storico, e anche un nuovo spazio nel centro storico che chiama CAMUC, Museo Casa Cannas, che è uno spazio polivalente per le arti. E l'eredità di Maria Lai ha continuato a generare opportunità e occasioni di crescita in senso culturale.
1: Per celebrare i 20 anni della fondazione avete scelto di mettere in dialogo Maria Lai con Marc Chagall. E come è nata questa idea?
2: Allora, intanto quando Maria Lai ha aperto la Stazione dell'Arte l'ha voluta proprio chiamare con questo nome evocativo, Stazione dell'Arte. Significa un luogo di partenza e arrivi in cui intrecciare anche altri percorsi artistici. Ecco che allora ospitare un artista tra i più poeti del Novecento come Marc Chagall è anche un modo di dare forza a questo desiderio di Maria Lai di accogliere a Ulassai solo la sua figura. E la mostra nasce per celebrare appunto i 20 anni della Stazione dell'Arte e vuole dare forma a questo desiderio di fare di Ulassai un luogo aperto ai linguaggi dell'arte. La mostra è aperta da giugno e chiuderà fra qualche settimana, a fine settembre, e ha registrato un buonissimo di pubblico, segno che le persone rispondono e hanno bisogno anche di progetti culturali e per incontrare artisti internazionali che magari non sono abitualmente esposti nella nostra isola.
1: E infatti volevo dire che portare a Ulassai opere di un artista di fama mondiale come Chagall è un risultato molto importante per la Sardegna. E quanto è stato importante per voi riuscire a realizzare una mostra di questo livello?
2: Allora, certamente la Stazione dell'Arte è un museo che ha uno staff e un'organizzazione ben consolidata. Quest'anno abbiamo anche ottenuto per la prima volta il riconoscimento regionale e museale, accreditati anche al Sistema Nazionale dei Musei. È un museo quindi che intende consolidarsi e crescere, naturalmente anche ospitare progetti importanti come questo dell'ultima mostra, ma anche come quelli che abbiamo fatto 2 anni, dove abbiamo organizzato mostre come la Biennale di Arte Contemporanea e ancora mostre personali di artisti della Sardegna per metterli in confronto con Maria Lai e offrire quindi occasione anche per conoscere quelli che sono i fermenti contemporanei attuali nell'isola.
1: Ok, ti devo dire che io sono particolarmente legata al lavoro di Chagall, anche perché sono bielorussa e mio padre è di Vitebsk, e quindi per me è un artista molto molto importante. Mi ha sempre colpito che anche dopo aver lasciato Vitebsk lui ha continuato a portare nelle sue opere queste città. Che cosa avete trovato di così vicino a Maria Lai da far nascere questo dialogo tra i due artisti?
2: Intanto mi sorprende e mi fa molto piacere questa coincidenza che anche le tue origini siano a Vitebsk. Naturalmente Maria Lai e Marc Chagall sono artisti molto diversi per biografia, per linguaggi espressivi, per gli esiti delle loro ricerche, però entrambi che sono accomunati dall'aver fatto una ricerca nell'arte molto libera e indipendente, quasi diremmo che sono incatalogabili nei principali movimenti dell'arte, quasi proprio come se avessero forza creativa segnato fortemente il loro tempo. Mettere insieme questi due artisti significava cercare un filo sottile, un'evocazione, direi più una risonanza che potesse metterli in comunicazione. Ecco che allora abbiamo pensato che per entrambi luoghi di origine, per esempio per Maria Lai Ulassai, ma direi l'intera Sardegna, così come per Marc Chagall Vitebsk, il suo villaggio di origine in Bielorussia, siano stati una radice, una sorgente sempre vitale che ha alimentato tutta la loro prospettiva di ricerca nell'arte, anche a distanza di anni, anche nella lontananza. Maria Lai diceva "io sono Sardegna" perché incarnava in se stessa la Sardegna, ma anche con Marc Chagall vediamo che il villaggio interiore che tutta la vita porta dentro di sé continua a ispirare visioni, creazioni della sua arte nonostante fosse solo sul filo della memoria.
1: So che avete già in programma la prossima mostra, ce ne puoi parlare?
2: Certamente, questa mostra attualmente finirà il 27 di settembre e invece a metà ottobre, l'inaugurazione è prevista per il 17 di ottobre, inaugureremo un progetto che restituisce un anno di residenze artistiche che si sono tenute a Ulassai. Abbiamo accolto artisti internazionali, italiani e dall'estero, che hanno percorso il paese, hanno attraversato le sue strade, hanno condiviso con gli abitanti, giovani e anziani e adulti, dei momenti per costruire laboratori e nuove opere. Ecco che questa mostra, che si chiamerà Legarti, restituisce le opere che in questi 12 mesi di residenze artistiche hanno creato e che adesso diventano parte di una nuova collezione che arricchisce quella della stazione dell'arte.
1: Mi sa che chiudiamo, o vorresti dire qualcos'altro ai nostri spettatori?
2: Intanto l'invito è tutti di raggiungere Ulassai adesso per questa mostra, ma anche per in futuro. I nostri musei sono sempre aperti, accogliamo le scuole, gli studenti, accogliamo il pubblico che desidera fare un'esperienza culturale diversa, anche a contatto col paesaggio e con la natura, perché non dimentichiamo che Ulassai è anche un paese museo e Maria Lai ha realizzato diversi interventi nello spazio pubblico a contatto col paesaggio e centro abitato, che sono fruibili da chi viene a visitare il paese attraverso una mappa, possono trovare appunto queste opere che sono, diciamo, inserite nel paesaggio.
1: Ringrazio Marco Peri, grazie mille Marco, e vi ricordo che potete ascoltare questa e altre interviste sul portale unicaradio.it e su Spotify e Amazon Music.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
3: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
4: This is Topic and you're listening to

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Le 14, 3 minuti.
2: Hey, this is Liquid 5 and this is my new track Falling Apart.
3: La città che cambia. Unica radio.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Ti piacciono i Caradio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.
1: Sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo. Come se fosse un gioco, ho detto ancora quella parola. Non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri il mio parco giochi a tema, eri Medusa, una sirena. Il tuo bacio era bello perché mi zittiva sempre sotto le luci di una scena ricorrente. E mi hai promesso che mi regalavi un'altra vita, mica la solita stupida calamita.

0: cosa mi dà questa città. Ho messo i semi nei cantieri, ho detto sì per stare qua, ma spendo tutto negli aerei.
1: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
2: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
3: Non tutto ciò che è invisibile è incredibile, e la fede trova prova nei segni che il cuore sa riconoscere. Francesco Bastelga, giurista e uomo di fede del Seicento, visse a Cagliari in un'epoca in cui la Chiesa rafforzava la sua influenza attraverso il culto delle reliquie. Quando furono rinvenuti i cosiddetti Corpus Santos, corpi martirizzati riconosciuti come santi, la sua firma, ancora conservata negli archivi, ufficializzò il ritrovamento conferendogli un carattere di autenticità. Muore nel 1613, lasciando il segno nei riti devozionali dell'isola.
4: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar secolo.

quantità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Le 14 e 32 minuti.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Aula del Senato ha approvato la riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari, 2 astenuti. Il testo arrivato dalla Camera è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. La cronaca: è stato rinvenuto il corpo di Gabriella Quarino, la 26enne di origine brasiliana, dispersa da sabato scorso nelle acque della laguna di Venezia. Intorno alle 9 di questa mattina un cittadino in zona Campalto ha notato la salma in acqua ed ha lanciato l'allarme. E di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. L'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 km, pertanto SAC, la società di gestione dello scalo catanese, comunica il prolungamento della chiusura delle attività di volo in arrivo e in partenza fino alle 22 di questa sera. Gli esteri: alcuni caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania, lo ha reso noto il presidente del paese membro dell'Alleanza Atlantica, poi confermato dal ministro della difesa Crosetto. La tensione tra Russia e paesi della NATO dunque non si placa. Intanto il portavoce del Cremlino Peskov rende noto che la Russia accoglie con favore l'idea di una tregua energetica proposta da Trump. Lo sport: si chiude con una dura sconfitta la candidatura italiana per ospitare i campionati mondiali di atletica nel 2029 o nel 2031. World Athletics infatti ha comunicato di aver assegnato le prossime edizioni della rassegna ridata outdoor nell'ordine a Nairobi in Kenya e a Molko di Baviera in Germania. È tutto, alla prossima edizione.
1: Unica.

0: Questa è Unica Radio.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Insegnare la fede significa condividerla fino all'ultimo respiro. San Gianuario, sacerdote cristiano, è l'anima spirituale del gruppo. Con Gavino e Proto affronta il martirio non solo come testimone, ma come pastore. La sua parola conforta, rafforza, accompagna. Arrestato per aver predicato Cristo, sceglie di non salvarsi, restando accanto ai suoi compagni fino alla fine. A Porto Torres il suo nome è inciso nella pietra e nella devozione. Muore nel 303 con la pace di chi ha vissuto fino in fondo la propria missione.
4: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio. Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Kiss All Night.
1: Unica radio.
2: Unica radio.
1: Unica radio.
2: Unica radio.
3: Raccontiamo.
2: La città che cambia.
4: Time Machine. Unica radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica radio.
5: Spostiamoci al presente. Era il 1989.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
2: Seguila, ascoltala. Unica Radio. Amala.

0: La donna è fedele ad uno quando il turco si fa cristiano. Giovanni Verga.
1: Le 15 e 3 minuti.
2: This is Alex Parker and this is my new track Love the Way You Lie with Francis on my mind. I just love the way you lie. On your station.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. I just love the way you lie. Na na na na na. Am I wrong to

0: siamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
3: Unica Radio.
2: App.
4: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché. Se non muori non fai parte del...

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Ok, 20-25. Chissà se è meglio. Sono di nuovo in gara, sono di nuovo K. Siamo ritornati lui. Andrei,

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: Dove va il mio amico? Là va anche il mio cuore. San Proto era un soldato romano come Gavino, ma più ancora era un amico leale. Quando Gavino viene arrestato per la sua fede, Proto sceglie di seguirlo, condividendo il suo destino. Il legame tra i due diventa un simbolo potente, l'amicizia che si fa sacrificio, la lealtà che supera la paura. A Porto Torres il suo nome è ricordato accanto a quello dei suoi fratelli di martirio. Muore nel 303, testimoniando che la fedeltà è un atto di amore e di coraggio.
3: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio. Raccontiamo. La città che cambia.
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
0: Unica Radio.
4: App.

0: raccontiamo.
1: La città che cambia.
0: La città che cambia. Unica Radio.

0: Cocodrilo.
1: You watch me like a champion.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Le 15:32 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella e del Presidente del Consiglio Meloni si sono svolti oggi in Campidoglio i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino, scomparsa venerdì all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Sul feretro di Bonino la bandiera blu dell'Europa con le 12 stelle dorate. Centinaia di persone si sono radunate in piazza, tanti di ogni schieramento e politici presenti. L'Aula del Senato ha approvato la riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari, 2 astenuti. Il testo arrivato alla Camera è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. Protesta delle opposizioni poco prima del voto finale. Il governo è al lavoro in queste ore per mettere a punto un decreto per la tutela dei lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva. Secondo quanto si apprende da fonti vicine ai commissari, si sta ragionando su strumenti straordinari per garantire la sicurezza dei lavoratori più esposti dopo la sentenza che ha stabilito la chiusura dell'area a caldo. L'idea dell'esecutivo è di presentare le proposte al tavolo con i sindacati convocato domani mattina a Palazzo Chigi. I carabinieri del nucleo investigativo di Roma, coordinati dai PM della DDA, hanno effettuato perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, della D Francesco Maiolini, nell'ambito di un'indagine in cui si ipotizza il reato di aggiotaggio su quote societarie della Lazio. Il calcio, il comitato esecutivo UEFA riunito a Salonico ha ufficializzato gli stadi che ospiteranno le finali 2028-2029. Il Camp Nou di Barcellona avrà la finale di Champions League superando la concorrenza di Wembley per il 2029. Designato anche lo Juventus Stadium di Torino che ospiterà l'ultimo atto della Conference League nel 2028. Si chiude invece con una dura sconfitta la candidatura italiana per ospitare i campionati mondiali di atletica nel 2029 e 2031 che andranno invece rispettivamente a Nairobi e a Monaco di Baviera. È tutto, alla prossima edizione.
0: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
5: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Immaginate l'odore dell'asfalto umido di settembre e il rumore di un motore che si scalda all'alba. C'è un indumento che da solo riesce a catturare questa esatta sensazione di libertà e movimento: la giacca da aviatore. Dimenticate le logore, divise militari e i vecchi lungometraggi d'azione. Oggi questo capospalla corto, caratterizzato dal tipico volume bombato, ha conquistato le strade delle nostre città, ergendosi a divisa non ufficiale di chi cerca un'eleganza rilassata ma incredibilmente ricca di grinta. Il suo magnetismo risiede interamente nei contrasti. Nasce per proteggere dal gelo pungente delle altre quote, eppure scivola con una naturalezza disarmante sulle spalle durante le prime miti serate autunnali che stanno per arrivare. La vera magia si compie nel gioco delle proporzioni. Quel taglio arrotondato, stretto, saldamente in vita e sui polsi da una robusta fascia a coste ridisegna la parte superiore del corpo donando un vigore immediato a qualsiasi corporatura che sia confezionato in lucido tessuto tecnico cangiante, in morbido camoscio o in pelle spessa. Ogni singolo pezzo racconta una narrazione diversa e personale. Potete indossarlo distrattamente sopra una semplice maglia di cotone e un paio di pantaloni in velluto per un aperitivo in piazza, oppure tirare su la robusta cerniera metallica nascondendo una camicia sartoriale, sfidando con ironia le rigide convenzioni dell'abbigliamento formale maschile. Non servono manuali per interpretarlo correttamente. La regola aurea è assecondare la sua natura istintiva e spavalda. Le colorazioni spaziano dal verde oliva al nero pece, fino al blu notte profondo, offrendo rifugi cromatici sicuri per chi non ama gli eccessi. Eppure, proprio nella sua scarna essenza, si nasconde un animo indomabile. Mentre le correnti estetiche passeggere si affannano a proporre sagome sempre più improbabili e complesse, questa giacca rimane fedele a se stessa. Infilare le mani nelle sue tasche oblique, chiudere il colletto per ripararsi dalla brezza di fine estate e camminare sicuri per le vie del centro significa riappropriarsi di una presenza fisica schietta. È un chiaro invito a viaggiare leggeri, portando con sé solo il carisma indiscutibile di chi non ha alcun bisogno di sforzarsi per farsi notare. Allacciare un bel giubbotto da aviatore e camminare con passo sicuro significa sentirsi padroni della situazione, mutando un abbigliamento essenziale in una magnifica prova di gusto e personalità. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione del drammaturgo, regista e compositore francese Alejandro Jodorowsky. I Gli uccelli nati in una gabbia pensano che volare sia una malattia.
4: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: La città che cambia. Unica Radio.
1: Le 15 e 42 minuti.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Con le gare del lunedì si è chiusa la quarta giornata di Serie A e con l'ennesima rimonta l'Inter ha dimostrato ancora una volta tutta la sua forza e il suo carattere. Sotto di due reti a San Siro contro l'Udinese, i nerazzurri sono riusciti a ribaltarla vincendo 5-3 e rimanendo dunque a punteggio pieno. 12 punti in classifica in 4 gare anche per la Roma, che ha battuto 2-0 il Torino in trasferta. Tutto in attesa del big match tra nerazzurri e giallorossi in programma nel weekend. Vince anche il Como, che si mantiene in alta classifica dopo aver battuto il Parma al Sinigaglia. Dopo le ultime vittorie, Andrea Chimi Antonelli può iniziare a fare i calcoli che lo possono portare alla conquista di uno storico campionato di Formula 1, il primo per un pilota italiano dai tempi di Alberto Ascari. Al termine della stagione mancano 9 Gran Premi e una Sprint Race. In totale ci sono in palio ancora 225 punti più 8 della gara corta. Antonelli ha 81 punti di vantaggio su Russell e 101 sul ferrarista Hamilton. In una delle ipotesi, se Russell dovesse fare bottino pieno mettendosi in tasca tutti i 233 punti riservati al vincitore, ad Antonelli basterebbe conquistarne 153 alla fine della stagione. Di sicuro con Kimi sul podio l'Italia aggiungerebbe una perla nella sua storia sportiva. Il tennis, dopo oltre 2 mesi di stop a causa dell'infiammazione tendinea al ginocchio destro, Jannik Sinner è tornato a scambiare sul campo. L'azzurro, che non gioca un match ufficiale dallo scorso 13 luglio, ha ripreso gli allenamenti al Country Club di Monte Carlo al fianco del coach Simone Magnozzi, dei fisioterapisti e del preparatore Umberto Ferrara. Rientro agonistico resta fissato per il 30 settembre all'ATP 500 di Pechino, anche se la priorità assoluta rimane la prudenza. Basket in lutto: è morto a 89 anni Gianfranco Pieri, storico playmaker dell'Olimpia Milano, protagonista della pallacanestro italiana a cavallo tra gli anni 50 e 60. Trentino di nascita, Pieri arrivò all'allora Borletti Milano nel 1955 a 18 anni e da lì si legò per 13 stagioni alla stessa maglia. In 9 di queste concluse l'anno con uno scudetto. Nel 2007 era entrato a far parte dell'Italia Basket Hall of Fame. E a meno di 2 settimane dal via del campionato, l'ABC Roma ha svelato ufficialmente il proprio logo contestualmente al lancio del profilo Instagram. Radici, identità e futuro recita lo slogan del club che ha Luca Doncic tra i suoi proprietari e che ha rilevato i diritti dalla Vanoli Cremona. Al centro dello stemma c'è la Dea Roma, ispirata alle sue rappresentazioni sulle antiche monete romane e reinterpretata in chiave contemporanea. Dalla redazione sportiva è tutto.
0: Unica Radio.
3: Questa è Unica Radio.
4: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
4: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
3: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
5: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
5: come te.
6: Non rinnegherò mai la mia fede, nemmeno davanti alla morte. San Gavino, soldato romano al servizio dell'impero, sceglie Cristo e la coscienza, rinunciando al potere delle armi. A Porto Torres la sua conversione scuote l'autorità romana. Arrestato e processato, affronta il martirio con fermezza, diventando il primo dei 3 santi martiri venerati in Sardegna. Nella basilica a lui dedicata ancora oggi, la sua memoria è viva tra i fedeli. Muore nel 303, trasformando la sua scelta in un esempio di eroismo spirituale.
7: Il riso italiano è sana alimentazione che permette di mantenersi in forma. È sicuro, controllato in ogni passaggio della lavorazione. Serve una varietà di riso come Arborio, Integrale, Carnaroli, Vianone Nano e Rive per dare energia a una molteplicità di muscoli. Il riso non è tutto uguale. Il riso italiano, il migliore al mondo.
8: Riso italiano, la vera carica della canoa azzurra.
7: Leggi l'etichetta e fai la scelta giusta.
9: Leggera, gratuita,
10: gratuita,
9: semplicemente
10: unica.
9: Unica.
10: Unica
9: Radio, app.

0: selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con Marco Peri, direttore della Stazione dell'Arte di Ulassai, in occasione della mostra Chagall con Maria Lai, il villaggio interiore. Benvenuto Marco.
2: Buongiorno Maria.
1: Marco, partiamo dalla Stazione dell'Arte. Come è nato questo museo e cosa rappresenta oggi per Ulassai?
2: Allora, il museo è aperto dal 2006, quindi proprio quest'anno abbiamo celebrato 20 anni dalla sua apertura. Il museo che l'artista Maria Lai ha voluto nel suo paese di origine, Ulassai, ha deciso, quando è tornata a vivere in Sardegna, tanti anni trascorsi tra Venezia e Roma per formazione, di tornare in Sardegna e di lasciare alla sua comunità quasi un testamento spirituale, donando un nucleo importante di opere che erano del suo lungo percorso artistico nella ricerca dell'arte contemporanea, e le portare a tutta la comunità, la sua comunità in prima persona nel paese di Ulassai, ma è la Stazione dell'Arte è stata proprio aperta da Maria Lai l'8 luglio 2006 e come museo che racconta il suo percorso e altri percorsi artistici.
1: Maria Lai ha lasciato a Ulassai non solo le sue opere ma anche un progetto culturale che continua nel tempo. Che cosa rappresenta oggi Maria Lai?

0: Ah, per l'Ulassai e per la Sardegna.
1: Il primo incontro tra l'arte contemporanea e Ulassai è successo nel 1981, proprio a Maria Lai, che a settembre dell'81 ha realizzato un'azione artistica che si chiama Legarsi alla montagna. E quell'evento, quell'appuntamento di arte contemporanea, volto tutta la comunità, è stata la scintilla di uno dei più grandi processi di rigenerazione culturale, perché l'arte contemporanea è arrivata in un piccolo paese, un po' decentrato e periferico, e dal giorno è innescato una serie di cambiamenti generativi che fanno sì che oggi a Ulassai ci siano due musei arte contemporanea, appunto la Stazione dell'Arte, il museo storico, e anche un nuovo spazio nel centro storico, chiama CAMUC, Museo Casa Cannas, che è uno spazio polivalente per le arti. E l'eredità di Maria Lai ha continuato a generare opportunità e occasioni di crescita in senso culturale.
0: Per celebrare i 20 anni della fondazione avete scelto di mettere in dialogo Maria Lai con Marc Chagall. E come è nata questa idea?
1: Allora, intanto, quando Maria Lai ha aperto la Stazione dell'Arte, l'ha voluta proprio chiamare con questo nome evocativo, Stazione dell'Arte. Significa un luogo di partenza e arrivi in cui intrecciare anche altri percorsi artistici. Ecco che allora ospitare un artista tra i più poetici del Novecento come Marc Chagall è anche un modo di dare forza a questo desiderio di Maria Lai di accogliere a Ulassai solo la sua figura. La mostra nasce per celebrare appunto i 20 anni della Stazione dell'Arte e vuole dare forma a questo desiderio di fare di Ulassai un luogo aperto ai linguaggi dell'arte. La mostra è aperta da giugno e chiuderà fra qualche settimana, a fine settembre, e ha registrato un buonissimo di pubblico, segno che le persone rispondono e hanno bisogno anche di progetti culturali per incontrare artisti internazionali che magari non sono abitualmente esposti nella nostra isola.
0: E infatti volevo dire che portare a Ulassai opere di un artista di fama mondiale come Chagall è un risultato molto importante per la Sardegna. E quanto è stato importante per voi riuscire a realizzare una mostra di questo livello?
1: Allora, certamente la Stazione dell'Arte è un museo che ha uno staff e un'organizzazione ben consolidata. Quest'anno abbiamo anche ottenuto per la prima volta il riconoscimento regionale e museale, accreditati anche al Sistema Nazionale dei Musei. È un museo quindi che intende consolidarsi e crescere, naturalmente anche ospitare progetti importanti come questo dell'ultima mostra, ma anche come quelli che abbiamo fatto 2 anni, dove abbiamo organizzato mostre come la Biennale di Arte Contemporanea e ancora mostre personali di artisti della Sardegna, per metterli in confronto con Maria Lai e offrire quindi occasione anche per conoscere quelli che sono i fermenti contemporanei attuali nell'isola.
0: Ok, ti devo dire che io sono particolarmente legata al lavoro di Chagall, anche perché sono bielorussa e mio padre è di Vitebsk, e quindi per me è un artista molto molto importante. Mi ha sempre colpito che anche dopo aver lasciato Vitebsk lui ha continuato a portare nelle sue opere queste città. Che cosa avete trovato di così vicino a Maria Lai da far nascere questo dialogo tra i due artisti?
1: Intanto mi sorprende e mi fa molto piacere questa coincidenza che anche le tue origini siano a Vitebsk. Naturalmente Maria Lai e Marc Chagall sono artisti molto diversi per biografia, per linguaggi espressivi, per gli esiti delle loro ricerche, però entrambi che sono accomunati dall'aver fatto una ricerca nell'arte molto libera e indipendente, quasi diremmo che sono incatalogabili nei principali movimenti dell'arte, quasi proprio come se avessero forza creativa segnato fortemente il loro tempo. Mettere insieme questi due artisti significava cercare un filo sottile, un'evocazione, direi più una risonanza che potesse metterli in comunicazione. Ecco che allora abbiamo pensato che per entrambi luoghi di origine, per esempio per Maria Lai Ulassai, ma direi l'intera Sardegna, così come per Marc Chagall Vitebsk, il suo villaggio di origine in Bielorussia, siano stati una radice, una sorgente sempre vitale che ha alimentato tutta la loro prospettiva di ricerca nell'arte, anche a distanza di anni, anche nella lontananza. Maria Lai diceva "io sono Sardegna" perché incarnava in se stessa la Sardegna, ma anche con Marc Chagall vediamo che il villaggio interiore che tutta la vita porta dentro di sé continua a ispirare visioni, creazioni della sua arte, nonostante fosse solo sul filo della memoria.
0: So che avete già in programma la prossima mostra, ce ne puoi parlare?
1: Certamente, questa mostra attualmente finirà il 27 di settembre e invece a metà ottobre, l'inaugurazione è prevista per il 17 di ottobre, inaugureremo un progetto che restituisce un anno di residenze artistiche che si sono tenute a Ulassai. Abbiamo accolto artisti internazionali, italiani e dall'estero, che hanno percorso il paese, hanno attraversato le sue strade, hanno condiviso con gli abitanti, giovani e anziani e adulti, dei momenti per costruire laboratori e nuove opere. Ecco che questa mostra, che si chiamerà Legarti, restituisce le opere che in questi 12 mesi di residenze artistiche hanno creato e che adesso diventano parte di una nuova collezione che arricchisce quella della stazione dell'arte.
0: Mi sa che chiudiamo, o vorresti dire qualcos'altro ai nostri spettatori?
1: Intanto l'invito è tutti di raggiungere Ulassai adesso per questa mostra, ma anche per in futuro. I nostri musei sono sempre aperti, accogliamo le scuole, gli studenti, accogliamo il pubblico che desidera fare un'esperienza culturale diversa, anche a contatto col paesaggio e con la natura, perché non dimentichiamo che Ulassai è anche un paese museo e Maria Lai ha realizzato diversi interventi nello spazio pubblico a contatto col paesaggio e il centro abitato, che sono fruibili da chi viene a visitare il paese attraverso una mappa. Possono trovare appunto queste opere che sono, diciamo, inserite nel paesaggio.
0: Ringrazio Marco Peri. Grazie mille Marco, e vi ricordo che potete ascoltare questa e altre interviste sul portale unicaradio.it e su Spotify e Amazon Music.
2: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
3: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music. Hey, it's Sabrina Carpenter. Unica Radio, raccontiamo la città che cambia. Oh, I leave quite an impression.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 16 e 3 minuti. Remember every laugh, every word you said,
2: all the nights we stayed up sharing dreams in a... I TG esteri dell'agenzia Dire.
3: Stop all'esportazione dei lingotti d'oro grezzo dal Ghana. Lo ha stabilito l'autorità governativa che vigila sul settore, la Ghana Gold Board. La normativa è scattata il 1 settembre e obbliga le aziende estrattive a raffinarlo nel paese prima di venderlo sui mercati internazionali. Il Ghana, primo produttore di oro in Africa e sesto a livello mondiale, punta a sviluppare un'industria aurifera che assicuri maggiori profitti all'economia, ma anche costi della materia prima raffinata più sostenibili per l'industria interna, tra cui quella dei gioielli, e l'aumento dei posti di lavoro. Il Ghana non è il solo in Africa che sta cercando di riacquisire il controllo delle proprie materie prime. A luglio lo Zimbabwe ha vietato l'expo del litio grezzo, tra i principali minerali per l'industria delle auto elettriche. Nel mondo ogni anno 12 milioni tra bambine e adolescenti si sposa prima dei 18 anni, un fenomeno che in generale ha già coinvolto 650 milioni di persone nel mondo. Per accendere i riflettori sui matrimoni infantili, precoci e forzati, che non risparmia i maschi, l'ONU ha approvato l'istituzione di una giornata internazionale che sarà celebrata ogni 27 novembre. Capofila dell'iniziativa, Fatima Amada Bio, First Lady della Sierra Leone, che da bambina è scampata a un matrimonio combinato. Tale pratica affonda le sue radici anche nella povertà e condanna soprattutto le donne a un futuro lontano da istruzione, lavoro e indipendenza economica. Il tema, ha evidenziato Maada Bio, chiama in causa anche le violenze sessuali e domestiche, temi su cui a livello nazionale la First Lady si sta impegnando. Nel 2024 il paese ha alzato a 18 anni l'età minima per sposarsi. Il Messico si conferma tra gli stati più letali per i professionisti dell'informazione. A fine agosto è stato ucciso a colpi di pistola Ricardo Zunigo, fotografo e content creator specializzato in eventi culturali, che sui suoi profili social era anche solito criticare le autorità locali e la polizia. Si tratta della seconda vittima nello stato centrale di Puebla e dell'ottava nel paese del 2026. A luglio è morto sempre a colpi d'arma da fuoco Josué Martínez Contreras, direttore di una piccola testata online. A novembre aveva accusato le autorità di appropriarsi dell'acqua potabile addebitandone i costi ai cittadini. Reporters Senza Frontiere e il Comitato per la Protezione dei Giornalisti esortano le autorità a fare di più per assicurare mandanti e autori di questi crimini alla giustizia. In Sudan, i tagli agli aiuti umanitari dei governi, soprattutto da parte degli Stati Uniti, contribuiscono a inasprire la catastrofe umanitaria in corso, con ospedali che chiudono e famiglie costrette a scegliere se spendere i soldi per mangiare o curarsi. È l'allarme lanciato da Medici Senza Frontiere in occasione dell'apertura alle Nazioni Unite dell'81esima Assemblea Generale. L'ONG esorta i governi a rimettere la popolazione al centro, garantendo finanziamenti ai progetti essenziali. Ancora in questi giorni un'inchiesta promossa dall'ONU ha concluso che entità transnazionali attive in vari paesi, a partire da Emirati e Colombia, alimentano la guerra attraverso l'invio di armi, munizioni, tecnologia militare e supporto logistico, ma anche reclutamento e addestramento di personale straniero a favore delle forze di supporto rapido, il gruppo paramilitare che sta cercando di strappare all'esercito il controllo del paese. Il rapporto accusa anche l'esercito di ricevere armi che hanno aumentato di intensità gli attacchi.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Meglio perdere la vita che tradire la fede. Così avrebbe potuto proclamare Santo Lussorio, giovane ufficiale romano che, convertitosi al cristianesimo, rifiutò di compiere persecuzioni contro i suoi nuovi fratelli di fede. Per questo fu arrestato, processato e infine martirizzato nei pressi di Fordongianus. Il suo culto si diffuse rapidamente, diventando uno dei più sentiti della Sardegna, soprattutto nella zona di San Lussorio, dove ancora oggi si celebra la sua memoria con grande devozione. Muore nel 304, diventando simbolo di coraggio spirituale per generazioni di sardi.
3: Il riso italiano è sana alimentazione che permette di mantenersi in forma. È sicuro, controllato in ogni passaggio della lavorazione. Serve una varietà di riso come arborio, integrale, carnaroli, viadone nano e rive per dare energia a una molteplicità di muscoli. Il riso non è tutto uguale, il riso italiano, il migliore al mondo.
4: Riso italiano, la vera carica della canoa azzurra.
3: Leggi l'etichetta e fai la scelta giusta.
0: Unica Radio,
5: la città che cambia.
0: Raccontiamo
5: la città che cambia.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Questo brano, pubblicato nel 2000, incorpora diversi elementi classici. Nel testo sono da segnalare il riferimento a Frank Sinatra, ai tempi morto da poco, e al suo celebre brano My Way. La canzone è stata nominata ai Grammy Awards 2001 per la miglior performance rock di un duo o un gruppo. Questa è la mia vita, e ora o mai più. Non vivrò per sempre, voglio vivere finché sono vivo. È la mia vita. Vediamo se vi riconoscete nelle parole di Bon Jovi in It's My Life.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
3: Unica Radio.
2: App. Unica Radio.

0: musica, unica radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 16 e 33 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere. Riunitosi in mattinata, permangono infatti, si legge nella nota, elevati profili di rischio per la sicurezza interna. Alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella e del Presidente del Consiglio Meloni si sono svolti oggi in Campidoglio i funerali di Stato, informa Laica di Emma Bonino, scomparsa venerdì 11 settembre all'età di 78 anni. Tante le persone radunate in piazza, anche tanti politici di ogni schieramento. L'Aula del Senato ha dato il via libera oggi al testo della nuova legge elettorale, testo che ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulle raccolte firme, oltre a una modifica che ridisegna i confini nei collegi della provincia di Bolzano e all'estensione del voto fuori sede ai caregiver. La cronaca svolta a Torino nel caso del 42enne di origini bengalesi accusato di molestie sessuali e danni di una 13enne all'interno di un mini market. Il tribunale del riesame ha accolto il ricorso della procura e ha disposto per l'uomo la custodia cautelare in carcere, sostituendo così l'obbligo di firma quotidiano stabilito dal GIP. Lo sport con la pallavolo: oggi alle 21.05 si gioca Italia-Cechia, incontro valido per la fase gironi degli europei di volley 2026 maschile. Gli azzurri scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico del Pala Panini di Modena. Giovedì 17 settembre invece gli azzurri incontreranno la Slovenia. L'Italia guida attualmente la classifica a punteggio pieno con 9 punti. È tutto, alla prossima edizione.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Grande sventura per la Sardegna non essere ben conosciuta ed essere sempre ingiustamente giudicata. Così scriveva il cavalier Pasquale Tola, giurista, storico e politico sassarese dell'Ottocento, autore del monumentale dizionario biografico degli uomini illustri di Sardegna, in anticipo sui tempi, incluse anche le figure femminili più rappresentative dell'isola. Difese l'autonomia culturale sarda e si batté per una giustizia più equa, unendo il sapere giuridico a una visione illuminata del progresso. Muore nel 1874, lasciando un patrimonio di sapere che continua a raccontare la Sardegna.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Ogni grande avventura inizia con un gesto semplice. Un gesto d'amore. Ti accompagna già dai primi passi e non smetti più di correre. Dentro ogni sorso c'è una storia italiana di tradizioni, di saperi preziosi e di amore per la natura. È con te nei sogni che diventano ambizioni, nelle passioni che diventano traguardi. Ovunque ti porti la vita, il latte ti fa grande.
6: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica Radio App.

0: leggera, gratuita, semplicemente unica radio app.
1: Time Machine, Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1993.

0: non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Ecco, limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
1: Le 17 e 2 minuti.
2: Hi, this is DJ Solberg and this is my latest track Berserk from our Vikings collection. Enjoy.
3: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
3: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
4: Il primo vescovo che ha retto questa chiesa è Bonifacio, discepolo di Cristo. Così tramanda la tradizione su San Bonifacio, ritenuto il primo vescovo di Cagliari. Secondo le fonti agiografiche, fu inviato in Sardegna da San Pietro per annunciare il Vangelo ai cagliaritani e ad altri popoli. La sua figura, sebbene avvolta nel velo della leggenda, rappresenta le radici apostoliche della Chiesa sarda e il profondo legame tra l'isola e la cristianità delle origini. Muore in un'epoca non documentata, ma la sua memoria vive nella devozione popolare e nella storia spirituale della Sardegna.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
7: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
8: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
0: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica. Unica Radio App.
9: Portala sempre con te. Unica Radio.

0: Musica Radio. Le 17:31 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione. La cronaca in primo piano svolta a Torino nel caso del 42enne di origine bengalese accusato di molestie sessuali e danni di una 13enne all'interno di un mini market a Torino. Il tribunale del riesame ha accolto il ricorso della procura e ha disposto per l'uomo la custodia cautelare in carcere. Vediamo adesso la vicenda del deragliamento del regionale Cremona a Milano che provocò 3 morti, oltre 100 feriti e di 8 anni e 4 mesi di reclusione. La richiesta di condanna del PM di Milano nei confronti di Maurizio Gentile, l'ex di Rete Ferroviaria Italiana, considerato colpevole per il disastro di Pioltello del 25 gennaio 2018. Chiesta alla Corte d'Appello anche la condanna per gli ex dirigenti Umberto Lebruto e Vincenzo Macello, erano stati tutti assolti in primo grado. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere riunitosi in mattinata. L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale, testo che adesso torna alla Camera in terza lettura. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Niente più notifiche sullo smartphone oltre l'orario scolastico con assegnazione di compiti o pagine da studiare per la mattina seguente. Una frenata decisa alla concentrazione di interrogazioni e compiti in classe nello stesso giorno sono i due pilastri di una nuova circolare ministeriale pensata per tutelare la serenità degli studenti e garantire un effettivo diritto alla disconnessione, lo conferma lo stesso ministro dell'istruzione Valditara. È tutto, alla prossima edizione.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Mentre ascolti questo messaggio, in Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a essere animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00-153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
3: La pubblica amministrazione è al centro di una grande trasformazione. Dall'avvio del PNRR, oltre 460 procedure sono diventate più semplici e veloci per cittadini, imprese e amministrazioni. Il sito Italia Semplice racconta e rende visibile questo cambiamento, settore per settore. Meno passaggi, meno attese, più certezza. Italia Semplice. Il cambiamento c'è. Scopri di più su italiasemplice.gov.it.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord peggiora dalle Alpi con forti rovesci e temporali in graduale estensione entro sera e nel corso della notte alle pianure. Temperature in calo da ovest, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro nubi in aumento sull'alta Toscana con qualche rovescio o temporale tra la sera e la notte, in prevalenza soleggiato sulle altre zone. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi. Al sud ancora qualche disturbo tra Calabria, Ionica e Sicilia orientale con isolati piovaschi, sole altrove, temperature stabili massime tra 27 e 31 gradi.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Ora il traffico.
1: Buon pomeriggio al compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico regolare sulle principali strade statali della regione. Data la presenza dei cantieri per rifacimento del piano viabile sulla strada statale 131 Carlo Felice e sulla strada statale 131 diramazione centrale Nuorese, si raccomanda ai viaggiatori di moderare la velocità e prestare maggiore attenzione. Questo pomeriggio sono previsti controlli della velocità in provincia di Nuoro nella strada statale 131 diramazione centrale Nuorese. Ricordiamo che lasciare cinture di sicurezza quando si è a bordo di un veicolo è obbligatorio anche per i passeggeri seduti posteriormente. Per il momento a Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione, al prossimo collegamento.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Questa è Unica Radio.
0: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
3: Anche i nomi perduti nella storia hanno voce se sappiamo ascoltare. Bostare, comandante cartaginese, visse in Sardegna nel III secolo a.C., quando l'isola era ancora contesa tra Cartagine e Roma. Durante la drammatica rivolta dei mercenari contro Cartagine, fu ucciso insieme a tutti i cartaginesi presenti sull'Acropoli, forse proprio a Carales, l'odierna Cagliari. La sua morte segna uno degli episodi più oscuri della presenza punica in Sardegna. Muore nel 240 a.C., lasciando dietro di sé il silenzio degli sconfitti, che ancora oggi affiora tra le pietre antiche dell'isola.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB+. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
0: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

Serve un po' di attenzione, tutta la tua attenzione. Io continuo a vedere quelle bocche aprirsi e chiudersi, ma tutto quello che esce sono soltanto...

0: Una diffidenza moderata può essere savia. Una diffidenza oltrespinta, non mai. Silvio Pellico.
1: Le 18 e 3 minuti.
2: Il GR politico dell'agenzia DIA.
3: Il governo dichiara guerra al caporalato. Dopo la morte del bracciante indiano a Latina, i ministri del lavoro e dell'agricoltura, Marina Calderone e Francesco Lollobrigida, riuniscono il tavolo con le associazioni datoriali e sindacali del mondo agricolo. La morte di Satnam Singh è per Calderone un atto di barbarie messo in atto, aggiunge Lollobrigida, da mano criminale che richiede un'accelerazione del contrasto allo sfruttamento. I due ministri annunciano che tramite il decreto agricoltura già incardinato in Senato si potranno inserire misure sulla giusta retribuzione dei lavoratori. Per Coldiretti servono controlli rigorosi per tutelare i diritti e la salute dei lavoratori e le aziende agricole oneste. Il Parlamento non è nelle condizioni di approvare il MES. È tranchant il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla ratifica del meccanismo europeo di stabilità. A margine del Consiglio Ecofin, oggi a Lussemburgo, il titolare del Dicastero di via 20 settembre spiega che non ci sono molte speranze per l'ok da parte dell'Italia, almeno a breve. Sul lungo termine, aggiunge Giorgetti, dipende se cambia, se migliora, se muta natura. Introdurre il tema della ratifica del MES in questo momento mi sembrava come buttare il sale sulla ferita, ha commentato Amaro. L'Ecofin ha discusso anche gli esiti del G7 che si è chiuso in Puglia sull'uso dei proventi degli asset russi congelati. Sono un centinaio le città dove domenica e lunedì si voteranno i ballottaggi per eleggere i sindaci. Il secondo turno riguarda esclusivamente i comuni con più di 15.000.
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
5: Attività di fatta con suo contributo dessa Regioni Sardegna. Imprentas 2025-2026. Lei regionali 22 de su 2018, articolo 22. Cronaca, misterioso, inchiestasa, sa stagione di sequestroso, fogoso e alluvionesi, disastros ambientalis ideoi, serchetoso dei stato e errori giudiziarios, de su passau a su tempo nostro. Tutto gusto esti Umbras de Sardegna, un podcast de storiasa, conoscaresci su chi estetio e castiai ennantesi.

de un'idea de Andrea De Idda. Produzio de sa socio culturali Arveschida. Project manager Lucrezia De Cortes. Fonicu Mauro Pes. Ha riscritto su conto de oi Andrea De Idda. Da contau Elio Turno Artemalle. Sabato, su 25 del suo mese di Dogna Santo, di su 2023, in Burcei pare il sortima di dess'anno. Il sfogoso di artificio illuminante a su scurio di su notte. Sa gente in di besseri zarruga, i sclaxon dei macchinas si intende in di pruso dei sboci di sa gente. Una grande festa. Beniamino, e torrendo a dopo. E giri allora.

Zucchetto. Est un omine che ha supportato 33 anni di mudimini e di ingiustizia. Prosu de 30 anni senza vita, passato a palas a desistangas, condannato a sergastolo, pono desi sbaglios giudiziarios prus leggius de sa storia italiana. Questa è sa storia sua, che comincia a pizzo di un monte in una divrida de Gennargio e accaba da poi in moe, con un appello disperato assistato. Bucesta una bidda in smontesi de su Zarrabus, in sa Sardegna de Bascio, e connotta vinza sa poessi sa bidda de Cerejasa, pomorita sa grande produzione che tiene in su Sarto. È atteso de Casteddu bruso manco 40 km, su tutto curvasa. A s'epoca, in su 1991, Ponciarriba iroccara a Truessa e sa Campuomo, s'orientali Sarda Beccia. In noi, in Burcè, vive di Beniamino Zucchetto, pastore. Teneri 26 anni e una vita passata in smontesi de sa bidda sua. Sotto de su mese de Gennargio resta una di che era cambiai po' sempre sa vita sua, ma in su ancora non d'usciti. Fonti de Pagu accabata si sfestasa de Paschigedda, quando in smonti si intra de Zigne e Burcei in d'uno cuili, in sa località di connotta commenti cuili e scoccosu, succede di un boccitrogio orroroso. Tres mortus boccius. Un omini scetti a barra ubio.

Sa notizia arriva da bedda su mangiare un fatto, quando un omine, avvertito dai parentesi delle vittime, si è preoccupato che hanno bianta i familiari, si agatta la innantesi a una cosa dei dimmi. Arribau in sarrochicetta che porta da sa corte dei bestias a terra, agatta da su corpus senza vita de su meri. Gesù in uvada, 56 anni su. E a innantesi de su quili, su di Giuseppe Vada, 24 anni su, figlio di Gesuino. Sigidi. E a intro de una domicetta agatta su corpus de Ignazio Pugetto, 57 anni su. Zeracco de Vada. Terrore. E ma c'è de bruso. A palas de cuddu corpus, c'è un altro uomini. Pare ricorca a terra. Una fusilata da ferta a coddo, a manca, e un'altra da troncao sosso mano de sa coscia. De narantà Luigi Pinna. Esti su genero de Gesù in Uvada. E Bio. Un miracolo.

rosa goa. E te succede di arerosu, su notte del sotto de gennarcio. Che ni duole riuscire e scetti s'assassino, ammittendi, chi si erano scetti. E calinco una cosa da voler riuscire di sicuro s'unico, a barra ubbio in questo degoglio. Sa testimonia sua resta fondamentale in sa ricostruzione fatta dei giudici in sa sentenza dessa corte de Cassazione del 21 de Natale del 1992.

già scuro. Fu le 6:30 di su notte quando una persona armata a fusili da gas calibro 12 e con sa faccia guada da una miglia di femmina arriva da su coeli. Prima bocce da Gesù non vada e appostesi con un altro corpo di fusili finza sa a su villo Giuseppe. Mancai si sentantendia se sbocesi se suzzerà con soro, Ignazio Puggetto, che ha comprendio te via suzzarende. Inzando su, s'assassino arribara innantisi dessa barracca onde se qua o proprio Puggetto con Luigi Pinna. Sparra anche la sa porta con una gracca repei. Ignazio Puggetto morire po' una fusilara sul zucco, parere un'esecuzione. A trasua sfusilarasa ferente in maniera seria a Pinna che si guada a palasa di un lettigeddo e la varrà in gunise, sprammao, tutto sano.

A suo maresciallo dei scarabinieri si che d'un terroga a su mangiare un fatto, pinna, narrarà de no arrennesce a donà informazioni smerasa che a su killer tenera una miccia che di guara sa faccia e che a su non andare a su quilli de su sorgo de vittiano. Traballare in castello e cu da di c'era in cui le cocco su di accordo con fadda quando di più appesa una tancatura mo ci sarai scravitto su. E sonica avversione. E poco 43 sdisi si identità di su criminale ravarrai un misterio. Anna sa belirare. In esprimus tempus, is investigatoris creenti che su sciacco pozza tenne un accappio con su sequestro de Giovanni Murgia, un imprenditore de Partiolla piegato de sbanditus in su mesi della Dammiri de su 1990 e ha liberato su 11 de gennaggio de su 91 proprio tre sdisi appustisi de sfatos de Burcei. Ma questa vista non benissi chia. Tutto un duna is cosa scambianta e cambianta quando Luigi Pinna, sempre seguendo la ricostruzione della Corte di Cassazione del 1992, narrerà a si investigatori della polizia Mario Uda che esso verrà rennescio a birri salvaggi dell'assassino, poi morì che si apposento via dall'ummiao di una lampadina che piegara sa corrente di un generatore, che l'assassino gli ha studiato depressi fuendisi.

In sinteresi, is indagenesi si concentrata in sul mondo dei pastoresi e massimamente si concentrata in un ascanto certus. Cosa sa che costuma ta succede in Sardegna d'ogna tempo se in cutus annus massimamente certus nascius o bestiamini bestiù dell'accana in sa zona de guile scoccus governata de sfaddas ed è un'altra zona cui le masoni scusa andi uno scanto pastores de burce portanta es bestias in si stadio. E est in moi che vos avremmo borta bessi rappello su nomine de Beniamino Zunchetto. In si stadi de su 1989 e sa de su 1990 is pastores de custu stretus de monte e anta certa fue dos malos duas bortas, una particolarmente ben contada in sa deposizione di un pastore che traballaiera con sa famiglia vada. Questa deposizione narrata che Beniamino Zuncheddu, bienda Giuseppe Vada sparendi contra e sbacca sa cosa sua, e annau una frase prezzisa. La che gusso che se sfaenda e sbacca sa una di, ora succede a tui. Ricordandosi di questo sfueddus, torraus a Luigi Pinna. Appostisi che annau dessi connotto sa faccia di su killer, de per andai anche se su pubblico ministerio, di fai biri 6 fotografias. E in mese i gustas, induna si biri Beniamino Zunchetto. Pinna duo a noscere. Sa proprio cosa va rigando dubbirà innantisi de su giugi des indagini preliminaris in sinteresi des incidente probatorio e su proprio a raffai in supremo dibattimento. Custa testimonia e cuda vrasia la che gusto che va sa sbaccasa una di ara suzzera tui ligia commenti a melezza de morti anta bastai a condannare a Beniamino Zuncheddu a sergastolo e a nutta a raballi salibi donau de su pastori de Burcei i giugisi tu consideranta fazzo.

dopo Beniamino Zuncheddu, sopra il suo cancello da Sapresone. Sa giustizia italiana narrala chi sa curpa e sa sua. E stissu, s'assassino.

chiuso il nugolo. Bon cammino un castetto e appustisi, uda, sempre in serrao. Sempre convinto però, d'essere innocente. E poi gusto, senti che non ha mai boffio fai domanda del ravvedimento, non ha mai pozio tenne istituto su premialisi previgio stessa lei. Nottisi e disi longa smeda, senza libertà, in serrao in quattro muros. E scelti in isulti musano, soddanti donò sa possibilità di bessire, potrà ballare e de torrà in presoni a de notti. Ma Savini de Savena non bene picata a considero.

Fizza zaccando. Una di, una voca un giovano, Mauro Tro, in su 2017, posto de sa sorre de Beniamino, piga sa difesa de Zucchetto. Commenti si pone la legge esatto su, poi su è chiaro che esplosa contro Beniamino non pare di berasa, addirittura penserà a sa revisione di suo processo. Appronta da un esposto, povarorra e overre sa questione, domanderà di averiguare sa presenza di altri assassini, avarrausi un punioso. Sa magistratura opererà un fascicolo d'inchiesta. No. Esti su 27 de Vreargio de su 2020, quando un suo tribunale de Casteddu si rianta Luigi Pinna podorrai a fueddai de tavia su serio, cussumeri de 29 anni a innantise. Non sciri però che in su mentrasa sa polizia dare intercettato. E cicando un dibessere de Saula, entra in sa macchina sua e si interischi chi stionare con sa mulleri, dibessere a pello una versione differente. Il son sardo narra che il magistrauso ante comprende cosa smetasa e ante scarraggiao che suo poliziotto mai ha fatto bere sa fotografia a innantisi. Questa frase intercettata gli ha confermato che il sergente di polizia Mario Uda aia mostrato sa foto di Zuncheddu a Pinna prima del suo riconoscimento ufficiale, imbruttendo in questa maniera sa testimonia. E questo su che era permette sa revisione del suo processo e andare a sciusciare sa accusa contro sa Zuncheddu. Anta passai attroso 3 anni. In questo anno però sa battaglia di Zuncheddu resta a giurare de paesano smeda che de sempre credente in innocenza sua. Aresta a giurare del suo sindaco, del suo garante poi presoneri Irene Testa, del suo partito radicale, de manifestazioni, concordata sa domandare sa liberazione de Zuncheddu. Savoro, su 25 de Dogna Santo del suo 2023, a Saccabo, bene la liberao. Vittoria. Beniamino Zuncheddu è libero. Torna a domo un burcei anti da vettara sa sorre e sfamiliare di cosa sua. Sa vesta di primo tempo superò, s'aggiunge di sa amargura. Che Beniamino Zuncheddu, del suo stato, non ha da riccio, non scette un risarcimento, ma nemmanco 4 soldi su andare innanti autonomamente. Appostesi dei 33 anni su depressione. Appostesi di uno dei sprus errori smannosu, de sa giustizia italiana.

0: Nel suo libro Io sono innocente, de Beniamino Zuncheddu e Mauro Trugu. Ad ogni agonto, s'rimpus passau un cescolau, ed eo non mi tapico con Nemmoso. Sicuro non mi tapico con Luigi Pinna, cussu puro est una vittima. Poi ci rimatti la ossa trassa, ia vuole rescire e cineste, cussu e via, petti può discire e può di domandare e può itte, poi ad affari su scontoso con sa coscienza sua. Ci deve portare il battere a calincuno, tanto può tornare che sa colpa di su ci ma capitau, essere del suo disperfetto e sa giustizia, che sa giustizia deve andare innanti. E moe mi ho lucrare sa vista, da non ci bio granduene, e mi ho lucrare ponere tutto lo dente se ci mi dimentica l'asa. Mi ho lo ponere a nu, a maniera di poter tornare a passillare in su sartu, e di mi vari per i calincuno giriceddu, sia da Sardegna, accanto ci tene dello corbello so ci non ha poluito, sia da un continente. Mancari, io voglio vedere provare a obbiare a su pappa.
1: Hai ascoltato Umbras de Sardegna, un programma prodotto da Associazione Culturale Arveschida in parisi con Historias, sa rivista in linea in sardo. Sa regia è di Andrea Deida, che ha riscritto sconto su questo programma in parisi con Ivan Marongiu, Mauro Piredda, Manuel Scordo, Mauro Loddo. Sa voce è di Elio Turno Artemalle. Consulenza giornalistica Manuel Scordo. Project Manager Lucrezia Tegortes. Fonico Mauro Bess po Terra de Punt. Esperto su de lingua Andrea Deida, Elio Turno Artemalle, Ivan Marongiu, Mauro Piredda, Paolo Carboni. Ha registrato in si studio de Terra de Punt. Attività di vatta con suo contributo de sa regione Sardegna in Prentas 2025-2026, lei regionali 22 de su 2018, articolo 22.
2: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
3: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
4: La fedeltà alla giustizia vale più dell'obbedienza al potere. Così potrebbe parlare Francesco Borras, nobile valenzano trapiantato in Sardegna nel 600. Feudatario e militare, guidò la sollevazione della Gallura contro il dominio spagnolo, schierandosi con gli Asburgo durante la guerra di successione. La sua scelta, rischiosa e coraggiosa, fu premiata con il cavalierato ereditario e il riconoscimento della nobiltà. Muore nel 1712, lasciando il segno come uno degli artefici di transizione politica che avrebbe segnato il destino della Sardegna nei secoli a venire.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
7: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
8: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
7: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
9: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
8: Leggi l'etichetta. Fai la scelta giusta.
10: Hey! Raccontiamo la città che cambia.
11: Unica Radio.
10: Unica Radio.
12: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
13: Unica Radio.
12: App.

0: Unica Radio.
1: Le 18:33 minuti.
2: Buonasera dalla redazione. La cronaca in primo piano: torna in carcere il commesso del mini market di Torino accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 13 anni e di una donna di circa 40 anni. Decisione ribaltata dunque quella adottata dal GIP lo scorso 31 agosto, quando dopo 2 giorni di carcere nei confronti del 42enne originario del Bangladesh era stata disposta la scarcerazione. La polizia di Stato di Catania ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un giovane gravemente indiziato di porto abusivo di arma da guerra. Il provvedimento fa seguito ai fatti dell'8 maggio a Palagonia, Catania, dove si è svolta una corsa clandestina di cavalli scortata da persone armate di Kalashnikov. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento in forma al Viminale è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere. Non c'è nessun rischio per l'integrità dello spazio Schengen da parte di Ceuta e Melilla, sottolinea il ministro degli esteri spagnolo, che decide a sua volta di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti per i passeggeri provenienti dall'Italia. L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale, testo che ora torna alla Camera in terza lettura. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta firme. Niente più notifiche sullo smartphone oltre l'orario scolastico, con assegnazione di compiti o pagine da studiare per la mattina seguente e una frenata decisa alle concentrazioni di interrogazioni e compiti in classe nello stesso giorno. Sono i 2 pilastri di una nuova circolare ministeriale pensata per tutelare la serenità degli studenti, lo conferma il ministro dell'istruzione Valditara. È tutto, alla prossima edizione.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Speed, l'approfondimento settimanale sulle 2 e 4 ruote.
4: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le 4 ruote. Debutta la nuova Audi A6 e-tron, una berlina elettrica dall'aerodinamica record.
5: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
6: Questa vaia è fatta con s'aggiudu de sa regione autonoma de Sardigna, imprentas 2025-2026, lei de sa regione 22 de su 2018. RTS Radio Televisione Sarda presenta da Postali Blues, un programma de Paolo Carboni, a incuru de Emanuele Pittoni e Renzo Cugis. Scritto da Emanuele Pittoni, Renzo Cugis, Paolo Carboni e Salvatore Cubeddu. Regia Paolo Carboni e Antonio De Ida. I came home late last night with whiskey on my
7: breath. My baby said she was leaving me. Che Gemmi di ammessi che tu crasi. Gemmi di ammessi che tu crasi. A 54 anni su a ci pedri su traballo. Po' caritari, a c'è crisi, crisi. Questa non è crisi, questo è un disastro. È una cosa che non fare da poterai. È un disastro, disperato. Sono disperato e mo' mi ha telefonato su svizzero. Deo, manco mi ricordo su tutti i motti che da pubblico, su tutti i motti che da pubblico mi pare che hanno sei cogliato fratelli mio, questo che viene su svizzero, lo tengo fratelli e deo, manco mi ricordo come è fatto de faccia, cambio a questionare. Fammi cantare, e pensa, domo mio amici, che no, bega, devo questionare, poi con questa questionare che ti dici, manco lo comprendo quando questiona, mi ho questionato, deo, già tengo questa conca zrum, si faccia proprio su traballo, e questo, mo mi ho fatto, sei sicuro. Sei sicuro che ho ricettato poco questo mese bingia? 4, fanta 4 razze di bingia di su babbo, chi fece attende con babbo poco questa bingia? Sei sicuro che bene andiamo a scrucugliare i pucci a casa? Deo, c'è proprio questo traballo e questo su svizzero che manco mi regolo. Mi squillò sul cellulare e poi no, vai, questo televendita, questo dipende se ci chiede e mi dona anche una cosa, e chi non è sti correnti è telefono, e chi non è telefono è sti può depurare il sacco, da quando appuntendo questa questione appena no. Su svizzero mi ti darà mancare, ti devo questionare con questa questionare che tenissimo bacicca te la bolle, però mi tocca andare bacicca, poi questo è messo a ricomuro, cioè, sempre vestito all'istante, sempre all'icchini con mezzo spetto. So che andavo, andavo a sapere i tavoli.

0: Mi ti immaginavo? Ah, to, fa una cosa, alza in su sedili, alza.
1: Vabbè, senza sì, eh? Cioè, non è che uno arriva e schiaccia su un rehouse.
0: Ma sta arribata a Sanova, ma sta arribata, eh?
1: Sì, ti aspetta.
0: Gine. Capo perdi, prima di rotto un ammi. Secondo di rotto un autista che si da giocare a bene. E Sant'Andresi. Casi va su gioco del suo marito e sua azienda, mette a sacchiabbo, e dai di tanti posti, uno di questi che va a spia, uno parenti.
1: Sì, però dobbiamo uscire una cosa, vogliamo essere sicuro. E noi calincono a chi stiamo andando con suo svizzero, con sa guardia svizzera, calincono c'ha chi stiamo andando. Poi non è che costruire le spia sa tipo Siffar in il anno 70.
0: Entra su furgoni che guida sta tu antagatta. Una pariga e murantes. Antagatta una rissa a motta. Antagatta nafta in pruspago. E poi antagatta arremmassi su uno scantinao dei sbirrioni.
1: Dunque, a memoria rua, e smurantes non ti mai bocci a calincuno?
0: No.
1: E smurantes, caduno un'arara. Mi teppo parare su culo. Con itta se tu parare su culo. Con Setternet, con Ismurandasa, e dunque sa fiera una giura sa comunerare. O no?
0: E subisci il motto?
1: Beh, subisci il morto che a gatta sa su Sant'Antonio tu furrerà pane. Fare sincosso in bresse, no?
0: E sta remmasico su Scantinau e ta serbiara.
1: A ricordai che non si ci vuole a nulla, questo viene educazione civica.
0: E questa nafta in pruspago che ti andavo in giro, tanti più con su furgoni, tanti più girendi, tutto vestito, abbistimenta, girendo in noi ancora a te notti.
1: Che stia con questa crisi che c'è nel golfo di Hormuz? Quando c'è uno stito di nafta in terra, da noi ai papà, questa gente si dolingere con questo stito di nafta. Mi andate a tornare a fare la statua a me, a quando? Oh, e calincuna a chi stia una volta, questo vero passaggio umano. Fiera Sibira che ci verrà a passare calincuno che ci attraballa, e poi lo fia nao, che vera cosa che dobbiamo fare, Deo, o no?
0: Intammus,
1: dorotto. Poi adesso che qualcuno passeggeri.
0: Intammus, dorotto su che è capitato. Mo, Deo, mi dava raici, mi dava arroganza, amico mio, che tu scisi come ti devo, ha più fatto dorotto,
1: poi
0: intendia, e naranta che via sta ici, e naranta che via sta.
1: Frangese che mi fa d'effetto.
0: Teni ciuppa.
1: Oh.
0: Fragula!
1: Sì, signora.
0: Fragula!
1: Sì, buono.
0: Questo è bello, non te si comprava?
1: No, non dappo proprio comporao. Me sta a rescio. Deo, che non è, ma resci su ciuppa ciuppa.
0: Ma a parte in modo tu questo discorso, sì. Dove mi voglio domandare?
1: Sì.
0: Un autista profetto come te a te?
1: Certo.
0: Dommi da ricordo, mo mi sta contando che prima ti da ricordo quando sei vestito a tuo caso questa motorizzazione. Arroni.
1: Che proprio su commenso di sta carriera.
0: Tu mi interrogo tu che mi sta contato che da traballo fia sta che ci bocca sti denti si de oro e scasciali si de e bocca sa dei smorto.
1: Sì, pianta servizio.
0: Sei tutto spiritica che dici entrata. Mo te che vai?
1: Mo deo m'arrangio. Passo a 11 punti sbarberesi. Tengo rotto una spezia de connection con il ragazzi spazzola. Da regolo rotto spilo se può fare parrucca. Ma anche ebbe sento un pacchetto maculare se vuota. Funto rotto a misturare su spilo. Ma Moise si usano tanti aici, no? Un pacchetto, un riccio biondo, una cosa resichiara de barba, rotto pare, sì. E c'è uno cinese che fa parrucca.
0: E ti addinanta questo cinese?
1: Dinanta è fisio, puddu. Poi è di seconda generazione. Però è proprio cinese schietto, eh. Cioè, infatti, quando si muore non si scende.
0: Oh, a Pulastao, in questo ristorante cinese,
1: sì.
0: Con sta cocca arrosto.
1: Ah.
0: Chi via da Aici Perena de Ollu, che mandava a botte a buffare tutto.
2: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: Le 18:43.
3: Notizie flash dal Parlamento europeo. Tre commissioni del Parlamento europeo hanno appoggiato la proposta di creare una nuova categoria di imprese a metà tra le piccole e medie imprese e le grandi società. Lo status di piccola impresa a media capitalizzazione si applicherebbe alle aziende con meno di 1.000 dipendenti e fino a 200 milioni di euro di fatturato o 172 milioni di euro di attivi totali. L'obiettivo è evitare che gli oneri normativi a carico delle imprese aumentino improvvisamente quando le loro attività si espandono. I colloqui con il Consiglio potranno iniziare se il Parlamento approverà la proposta durante la plenaria di marzo. La Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere e la Commissione per le libertà civili e la giustizia chiedono una nuova norma europea che definisca lo stupro come assenza di consenso. In una relazione approvata questa settimana, le commissioni hanno esortato il Parlamento europeo a proporre una definizione giuridica comune incentrata sul consenso libero, consapevole e irrevocabile. Ciò consentirebbe di migliorare l'accesso alla giustizia per le vittime e uniformare le leggi nazionali agli standard internazionali. Hanno inoltre chiesto che la violenza di genere sia riconosciuta come reato nell'Unione Europea, che i servizi di sostegno alle vittime siano migliorati e che siano introdotte misure per combattere la misoginia online. Il testo sarà discusso in aula e votato a marzo. La Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha concluso una visita di 2 giorni a Londra. Nella capitale britannica ha incontrato importanti figure politiche ed è intervenuta alla conferenza sulla sicurezza e la difesa tenutasi all'Istituto Reale degli Affari Internazionali, noto anche come Chatham House. Durante il suo intervento ha dichiarato:
4: It is time to reset the partnership between...
3: È il momento di riavviare le relazioni tra Unione Europea e Regno Unito con un partenariato che rispetti la scelta del popolo britannico, ma che sia in grado di rispondere alla realtà di oggi grazie a un approccio pragmatico, di buon senso e vantaggioso per entrambe le parti.
4: In a pragmatic, common sense win-win approach.
3: La Presidente Metsola ha incontrato anche il Presidente della Camera dei Comuni, Lindsay Hoyle, e il Primo Ministro, Keir Starmer. I colloqui si sono concentrati sul rafforzamento della cooperazione tra Unione Europea e Regno Unito. Con questo è tutto, torneremo lunedì con altri aggiornamenti.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura e la Coppa Italia. Oggi si chiudono i 16esimi con le ultime 2 partite. Già in campo dalle 18 Genoa su Tirol. La vincente affronterà gli ottavi l'Inter. Stasera invece alle 21 il derby toscano tra Fiorentina e Pisa. Chi vince agli ottavi incontrerà il Napoli. E domani il Milan debutta in Europa League. Al Meaz arriva il Benfica. Amorim presenta il match dicendo: non abbiamo un obiettivo minimo perché è un concetto che in un club come il Milan non esiste, dunque puntiamo a vincere. E poi le critiche, che dice sono un prezzo da pagare per allenare un grande club. Su Modric: non ha preso sul personale la sostituzione contro la Lazio perché è intelligente, dice, e ha parlato in conferenza anche Gonzalo Ramos, altro ex del match. Benfica è come la mia casa, voglio segnare, ma se faccio gol non esulto, ha detto il mio attaccante rossonero. Siamo alla pallavolo, oggi alle ore 21:05 si gioca Italia-Repubblica Ceca, incontro valido per la fase a gironi degli Europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico del Palapanini di Modena. Giovedì 17 settembre invece l'Italia incontrerà la Slovenia, azzurri che guidano attualmente la classifica punteggio pieno con 9 punti. Siamo al tennis. Jannik Sinner è tornato a lavorare in campo con la racchetta a Monte Carlo. Il 25enne farà il suo rientro nel circuito tra un paio di settimane all'ATP 500 di Pechino, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre, per poi completare lo swing asiatico partecipando anche al Masters 1000 di Shanghai. Successivamente Sinner dovrebbe volare a Riyadh per disputare il faraonico torneo esibizione Six King Slam, in attesa di tornare in Europa per gli ultimi tornei indoor dell'anno. Racchette spaccate, parolacce, comportamenti antisportivi e perfino una prestazione giudicata non all'altezza degli standard professionali. Gli US Open hanno chiuso i conti con le violazioni all'etichetta del tennis durante il torneo di Flushing Meadows. Sono 112.500 dollari di multe inflitte nell'edizione 2026 per 20 violazioni del codice di condotta, con Arina Sabalenka tra i nomi più illustri della lista. Alla campionessa bielorussa, scesa al numero 2 del mondo dopo la sconfitta in Fertale dalla china sono stati tolti $7,500 dal montepremi per abuso di racchetta o attrezzatura dopo lo sfogo seguito alla finale. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
6: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
7: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
8: La vita passa e noi la lasciamo passare, come l'acqua del fiume, e solo quando manca ci accorgiamo che manca. Così scriveva Grazia Dell'Edda, nata a Nuoro nel 1871. Autodidatta, raccontò con passione la Sardegna e le sue tradizioni. Fu la prima italiana a ricevere il Nobel per la letteratura. Le sue storie parlano di amore, dolore e destino, con una voce intensa.

0: Custavagna è fatta di un saggiudu dessa regione autonoma del Sardegna, in Prentas 2025
1: cosa da
0: 2026.
1: Leider. Storie che vorresti vivere. Cerchi qualcuno con la tua stessa passione. E un posto in cui poterla esprimere. Il mondo è pieno di possibilità, se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
2: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.

0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
2: Raccontiamo.
1: La città che cambia.
3: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
4: Spostiamoci al presente. Era il 1985.
5: Questa vaia è fatta con s'aggiudu de sa regione autonoma de Sardigna, in prentas 2025-2026, lei de sa regione 22 de su 2018. RTS Radio Televisione Sarda presenta da Postali Blues, un programma de Paolo Carboni, a incuru de Emanuele Pittoni e Renzo Cugis. Scritto da Emanuele Pittoni, Renzo Cugis, Paolo Carboni e Salvatore Cubeddu. Regia Paolo Carboni e Antonio De Ida. I came home late last night with whiskey on my breath.
6: My baby said she was leaving me. Che già mi dia me segreto grasi. Già mi dia me segreto grasi a 54 anni su a ci vedri su traballo, poca ridare, a c'è crisi. Questa non è crisi, questo è un disastro, questo una cosa che non fare da poterai, te un disperato. Se ho disperato e mo ma telefonau su svizzero. Deu manco mi ricordo su tutte che da pubblico, su tutte che da pubblico mi pare che hanno se cogliato fratelli mio, gusto che via su svizzero, lo tengo fratelli e deu manco mi ricordo come è fatto de faccia, cambio questionare. Fai manco a e beh, sono un mio amici, che no, beh, che devo questionare, poi con questa questionare che devi dire, manco lo comprendo quando questiona, mi ho questionato, deu già tengo questa conca zrum, su che c'è proprio il suo traballo, e questo mo mi ho fatto, sono sicuro. Sei sicuro che ho ricettato e poi questa mezzo bingia, quattro razze di bingia di suo babbo, che si fece attenti con babbo, poi questa bingia. Sei sicuro che bene andiamo a scrucugliare i a casa? Deo, c'è proprio il suo traballo e questo su svizzero che manco mi regolo. Mi squilla sul cellulare e poi no, vai, questo. Televendita, questo dipende se ci chiede e mi dona qualche cosa. E chi non è sti correnti è telefono, e chi non è telefono è tipo depurare il sacco. Da quando appuntendo questa questione, appunto. Su svizzero, mi ti darà mancare. Ti devo questionare, con questa questionare che tenissimo. Bajica, te la bolle. Però mi tocca andare, mi tocca andare, bajica. Poi questo è messo a ricomuno, cioè, sempre vestito all'istante, sempre a licchini con mezzi spetti. Tocca che andavo, so che andavo, andavo a sapere ora.

0: Mi ti immaginavo? Ah, to, fa una cosa, alza in su sedili, alza.
1: Vabbè, senza sì, eh? Cioè, non è che uno arriva schiato sul rehouse.
0: Ma sta arribata, sta no, ma sta arribata, eh?
1: Sì, e ti aspetta.
0: Gira, gira, gira.

0: capo verde prima di rotto una mia. Secondo di rotto un autista che si da giocare bene. E Sant'Andresi che si fa sul gioco del sumere dell'azienda, avete a sacchiappo e dai di tanti posti, tanti posti. Uno di questi che pare sa spia, uno parenti.
1: Sì, però dobbiamo uscire una cosa, vogliamo essere sicuro. E noi calincono a chi stiamo a con suo svizzero, con sa guardia svizzera, calincono c'ha chi stiamo a. Poi non è che costruire le spia sa tipo Siffar in esanno su 70.
0: Ha entrato su furgone che guida sta due antagattò. Una pariga e murantas. Antagattò una rissa a motta. Antagattò nafta in pruspago. E poi antagattò arremmassi su uno scantinato dei sbirrioni.
1: Dunque, sa. A memoria rua, e smurantas anti mai bocci a calincuno?
0: No.
1: No. E smurantas, caduno un'arara. Mi deppo parare il suo culo. Con itta si tu parare il suo culo. Con Setternet, con i smurandasa. E dunque sa fare una giura sa comunerare. O no?
0: E subisci il morto?
1: Beh, subisci il morto che a gatta sa su Sant'Antonio tu furrerà pane. Fare sincosso in bresse. No?
0: E sta remasico tu su scantinao e ti serbiara.
1: A ricordai che non si ci vuole a nulla, questo viene educazione civica.
0: E questa nafta in pruspago che ti andavo in giro, tanti bio con su furgoni, tanti bio girendi, tutto vestito, abbistimento, girendo in noi ancora a te notti.
1: Castia, con questa crisi che c'è nel golfo di Hormuz, quando c'è uno stito di nafta in terra, da noi ai papà, questa gente si dolingere con questo stito di nafta. Mi andate a tornare a fare la statua a me, a quando? Oh, e calincuna a chi stia una volta, questo vero passaggio umano. Fiera si birra che ci verrà passare calincuna che ci attraballa, e poi lo fia nao, che vera cosa che dobbiamo fare, Deo, o no?
0: Intammus
1: de rotto. Poi puoi arresti che l'inculo passeggeri.
0: Intammus de rotto su che è capitato. Mo, devo mi dava a raici, mi dava a roganza amico mio, che tu scisi come ti devo, ha fatto de rotto, poi intendia, e naranta che via sta ic, e naranta che via sta de gusso,
1: e c'è. Che mi va d'effetto.
0: Teni passi.
1: Oh.
0: Fragola!
1: Sì signora!
0: Fragola!
1: Sì, buono!
0: Questo
1: buono.
0: È bello, non te si comprava?
1: No, non da proprio comporao! Me sta a rescio! Devo, che non è ma rescio su ciuppa ciuppa!
0: Ma a parte in modo tutto questo discorso, sì. Dove mi voglio domandare?
1: Sì.
0: Un autista profetto come te a tu?
1: Certo!
0: Dammi un ragazzo, ma mi sta contando che prima ti dà ragazzo quando sei vestito a tuo caso questa motorizzazione! Arroni!
1: Proprio su commenzo di questa carriera.
0: Tu mi ti ricordo che a me sta contato che da traballo fia sta che ci bocca sti denti si de oro e scasciali e bocca sa dei smorto.
1: Sì, vi anta servizio.
0: Sei tutte spiriti che ti incentrata. E mo te che vai?
1: Poi devo mi arrangio. Mo devo mi arrangio. Passo a 11 punti sbarberesi. Tengo rotto una spezia de connection con il ragazzi spazzola. Dal regolo rotto spilo, se può fare parrucca, sa. Manca e beh, sento un pacchetto maculare, se vuoi, fu un trotto a mesturare su spilo. Ma poi si usano tanti aici, no? Un pacchetto, un riccio biondo, una cosa resichiara de barba, non tu pare, sì. E c'è uno cinese che fa parrucca, sa.
0: E te dinanta questo cinese?
1: Dinanta è fisio, puddu. Poi è di seconda generazione, però è proprio cinese schietto, eh. Cioè, infatti, quando si muore non si scende. Ande...
0: Oh, a Pudastao, in questo ristorante cinese,
1: sì.
0: Questa cocca arrosto,
1: ah.
0: Chi via da Aici Perena de Ollu, che mi dava a poter abbuffare tutto il suo caffè con l'ia, gallente, che dopo un mese non ha puntato più nulla.
1: Questa cosa cinese, anestetico cinese. Come è stata con questa cocca il cinese, se fai questa cosa? No, devo ai cinesi su ciando pago, poi non è sapere rare, poi non mi va, cioè, non comprendo come ti si nanta la cosa, sa. che non ci fonti fotografia. A me piace te, questo ristorante cinese dove c'è fotografia. Poi te mo ci fonti questo spicciocchetto che ando sul ristorante cinese. Vorrei un takamaki, un chakamoto, uno.
0: Mo c'è su QR code.
1: C'è su QR code. Ma dammi andate. Ho depo bene sul cellulare, colpa di questo bordo da svizzero. Che okay, questo. Dai, ma bolli, che ci tubo che senti, può pensare a Svizzera, questo.
0: Ma è difficile dire. Aspetta poco, aspetta.
1: Questo è un uomo di cioccolato, un uomo di Milka.
0: Aspetta poco,
1: è, un, è uno con che Milka, questo.
0: Aspetta poco, Pago. Aspetta poco, c'è il custo di questo giocoliere, sì, che si può in mezzo a Saia. Fammi il no, vicio che.
1: Straccato, straccato.
0: No, vicio che, no, mi piace.
2: Saluti, saluti, chi donesimo un franchitello, non so se sono un ottantini.
1: Ascolta una cosa, Magoggi. Poetano ricerche, sono poetano banda sarra con la rofunello, che se sì, no, bestia pinnetta. Ma secondo lui, Deo, sono andando a traballare.
0: No, mo tanti licenziati, no? Mo sono andando a traballare.
1: Ma se offendo un per esempio di scuola, mo uno è andando a traballare, è in ritardo. Se bere uno bisteo a mustaglione, mo vendi quattro a rocco su de maniche picco, in un arrabbio de cosa, e secondo lui mi fare contento una cosa, ti hai?
2: Casti, te lo sono domandando in nuda, chi fuste tenis, a buona grazia, tenis, sopracentemi una cosa, sono un sogno, non mi calo, nunca sa.
0: Futti bravo, futti bravo. Pure, ma non mi nomi di arti in di tennis di due.
2: A me mi nanta Gogo.
0: Gogo. La la la la la. È pronto a passare su birdi. Gogo, assia che ti porto in sé. No. Sa tru semaforo. Bella assoso. Aio, senza no. Me. La.
2: Grazie, grazie.
0: Oh Gogo, da si me papà su fuoco.
2: Non fa un po' di fuoco.
1: Manca i vani, no, ma no, fuoco.
2: Ma poi fuoco su fuoco è bello perché ti devi calentare dentro. E poi di tu poco sa forza. E non è che di tu poco sa forza c'è di te sa ucca. Comprendo, no.
1: Ah, vero, proprio una cosa te battutista. Ascolta una cosa. Ma ci sei se manda rude in un logopedista. Poi a me pare sono pacchetto goletta verde. No, te poci lui.
2: A me mi frega mica. Devi più che stiamo 10. Poi si mette fuoco. Gogo, ma che faremo? Fate gutto, gogo, gutto.
1: Sta scuola in calizzò da sfatta.
2: No, adesso castellaio del babbo e quarteso del mamma.
1: Ma vuole conoscere mamma Rua?
2: No, mamma è brava femmina, è brava sapere.
1: E quando scommessa sul primo pranto che ha fatto cantorante Donna Sanariara, come ti ha sprato?
2: Gogo! Sempre Gogo.
1: Sempre Gogo. Sempre Gogo. Ma deve per essere stato un ubregere a ribire Pippi.
2: Lo facciamo bellicetto. Il nostro bellino sono nascidato già di Aici.
1: E su secondo fuoco tu casnavo a
2: posto Gogo. Gogo.
1: Sempre Gogo. Sempre su, Gogo. Su dai 13, su dai 4, su dai 6.
2: Sempre Gogo.
1: La prima porta chi dice che stai a sospirare che sei un tonto.
0: Maio, è la sua doppa.
2: Infatti mi dà niente sempre. Arrogo Gogo.
0: Ascolta, tocca, vai.
1: Tu scesi e ti dona fastidio a me. Che? E questo non fa. I tarattendi di arrivo.
0: Tocca vai tu, arrivo su semaforo. Occa Gogo, calaga, questo ti noti.
1: Piacere delle secondo Gogo.
2: Grazie, sei
1: mio. La grinta si schiarisce una boccicetta.
2: No, questo è quello di mio.
0: Tocca, vai tindi. Ma non tu tratti sti aici però.
1: No, che sono nervoso.
0: Ma via sta di aici pure con i clienti si
1: no, cazzo. No, ma mo sono nervoso. Ma mo mi devo arrangiare e vendere tutto questa cosa. Poi no, se ho vendi, se ho regolendi, tutto sbocciceta sa de collirio. Tutto sbocciceta sa de collirio.
0: Ma aspetta qua. Ca, te piassi, ingune, fammi dubbi.
1: E tace.
0: No, dopo galai, questa forza si più che sta gomma e segnando mi pressioni in bacio. Aspetta che ti calo.

0: Saluti! Oh, come sta andando su?
1: Salute!
0: Salute!
1: Ma commentavo con sospilloso pruspago bianco.
0: Insomma, ho imbecciato su tutto il mondo, però da gatto bene. Sempre da lì che ti vesti a
1: cui. No, sono sempre stato bello.
0: No, ma carina, ma regola pipì, picciocchetti, so che passa un meno tempo su. Com'è?
1: Beh, tutto bene.
0: Tutto bene, tutto bene.
1: Rischi si che Leo tenso questa attività.
0: Ehi, Deo, no, Anna Sabinari, Deo, su ti che da pubblico vesti ancora, non è su i picciocchetti di scuola, su università.
1: Ma è appunto nel fatto di dritto. Questa scuola sono scambiata, sa.
0: Lucisi, se ho fratilisi, ma sarò piaso, se vuoi interro su, ecco anche il carincuna goi. A nunca sa, da ognuno possa ia cosa sua.
1: Za tu creo, ma adesso sto sanno su di Svizzera, po' fatto fortuna
0: Mi gasta, mi fa troppo piacere.
1: Ma devo da po' fatto bene, da voita mantanau, ca sperdi su tribù.
0: Gasta, ci ti dici, ci ti sono disperato, gasta, fermo traballendo, tranquillo. A 54 anni tu pensi che tutto si appari, sai si appari, si canto bisi, tipi dici azia renaziare e non da voi si volerà andare di ahi ci...
1: però questa cosa può essere una cosa che possa giocare vinto a favore tua
0: non mi ne stai cioè, non mi stessi
1: con i tadriballo ho visti prima
0: e dopo tu cassatori dei villonesi dei villoneddu su dei crocueo su sturru su dovremmo un po' traballare questa rezza se oh, cose legali, non è che dovremmo.
1: Mi immagino.
0: No,
1: certo.
0: Sì. Devo tengo a battiti
1: di alla che devo pure, essendo fardilli tua, dopo a Paude, Grivas.
0: Era puro, per regolo. Insomma, babbo, comincia con babbo tuo, picciocco, devo certo, andare in
1: certo, certo.
0: Poi ho fatto su, poi mi fermo diplomato geometro, sono andato in anzi geometro, sono entrato azienda, a ditta, sa crisi, nulla.
1: Ascolta, ma andiamo una cosa, ma tu sei patente da porta, sa?
0: Oh, no, tengo sta patente, tengo i spattenti, sì. Tengo tutto, tengo sta bisa ci dà uno scanto
1: ah, questa cosa interessante
0: da siamo fatta questa volta ah, no, non si scimma mi hanno su ma no Renzo ma devi spattente se non si scimma che dire
1: ascolta però...
2: scusate se ho sta segretaria del suo svizzero cambiato in cisa portendi sa colazione che su svizzero ce ne recomenda proprio che ci viene un bello biciocco
1: su burro per Dio mi dava
2: campo portato su burro di sbaccasa del suo canton ticino e una bella tassa di questo cioccolati che va in ti questa baccasa del suo canton del Lucano ad abbono lady e tu i biciocchetti zucchero di olio
0: due scocciolino su grazie
2: e tu su e i fustei d'olio di uva con zucchero. Ho sempre.
1: Beh, dischi bene, che adesso zucchero non ti chiedo.
2: Ho sempre cacao marigoso.
1: Marigoso.
2: Commenta domanda da Lady si lascia solo.
1: Grazie.
0: Estiva.
1: Gervasi, Augusta Zai è 40 anni che riballa con me.
0: Era cercato di andare in pensione.
1: No, che era di bifidi in noghe, di braghe, che da poco sto un lettichetto proprio a Palazzo di Sufficio e proprio bifidi in noghe. Commente.
2: Scusai, tu in casa non ti ho lei zucchero?
0: No, apposta.
1: No. Gervasia, tranquilla, vai vai d'ora a fare sui vostri
2: fax. Anda a mandare un fax.
0: Togli.
1: Solo lui sa rezzi di suo fax. Tutto sta gente sul mondo rezzi di mail. Solo lui sa rezzi di suo fax.
0: De questo con suo papele ancora.
1: Issa. Ma ti dici che tutto sa lettera che mi va. Finza si in Svizzera proprio istrinto. Da si scrive tutta a macchina. Con sa lettera 36.
0: Ah, proprio. Tac. Hai fatto trick di. Si fremerà e di
1: Brava. Certo. Questa è da Desu. Già 80 anni. Però ormai. Metà sano che riballa con. Mego su, insomma,
0: questa è la mia idea dei spattenti da sostengo.
1: Sì, poi noi dentro questa azienda no? Che va noleggio con conducente. Noi si ziravo su tenso meda posta leddo su in tozza Sardegna che teni un responsabile in noghe che però non che spruso. Noi scusi si tutto conosco di Nanta Elio.
0: Elio, come su gasi, te veniva la breta, vera? Ma te non mingi Elio? Oh,
1: bravo autista, bravo. Bello, parlantina, tutto fuori da un sazente, simpatico, Ma veniva un vizieddu, commento amico suo de Castello, come vivi in Selargius.
0: Ah, puoi comprendere.
1: imperaia da sas cosas de sos atos, ma se va adesso a faria do suoso. Tinaru solo che sul tim morta, che da pulla sao su mezzo, mi dà pagatauri e mudandas.
0: Insomma.
1: De femmina.
0: No, non si fa, libero.
1: E poi a pischippio, che imperaia da su mezzo, può andare a caricare cosa, può zentanzea. Insomma, no, non è una cosa.
0: No, è una cosa bella.
1: E no. Quindi, deo, tenzo, penso, senza bisogno, da calincuno che mi posso fidare.
0: No, non mi ne restai. Diare, se si.
1: E sar, feusa di asi. Come, deve tu se zio san vettura, se veo su zirichetto, mi dico come te guidas, come te stai, deo sono pronto, arrivato un tratto e di buono, torre in pista di riballare.
0: No, fratelli caro, casta se si prende un regalo per un manno, se, caro, mi piccherò a pranzi.
1: No, la fate tranquillo, fa, no, ma mira che non sto spendo un preghiere deo a tia, sto spendo un preghiere tu a Mimmi.
0: Ma de diario, santo su diario, deo ti torno grazie de diario, casta, a sapere. Fratelli caro, non tappa casta, non ti sa pentire di questa cosa. A sapere vedi come ti parla qui.
1: Bene,
0: a sapere
1: sezione sul mare.
2: È zucchero di Alessi!
1: No, a Pulau Galo!

0: Ma no, non fia nulla, no, deve essere cosa de sull'elettronico da sa macchina.
1: Ma poi controllo tutti.
0: E tu che sa via sta nendega, questo collirio?
1: No, dal regollo, tutto cosa sa de collirio che sa gente ci vuole, era no, poi mo sa gente tutto tenere tutto questa cosa sa in isocoso, in massimamente in stare ci tra sa arena.
0: Iso collera sa.
1: Dal regollo in luogo de ci da sfoliato, da sponza plastica, te dal regollo e ci pongo podda.
0: Ma su latti?
1: No, sa cosa può tipo attack. Fazzo, se offende, se cercando di ponere in pe questa multinazionale de botta attack a distributore. No, a dispensa.
0: Mi piace, ma tu intendi tutto questa idea, sa? Se sono creativo de. Ma a curiosità, ma questo affario che via sta desse tutta spiritica, sa? Ma ancora dono da sta parlando di questa cosa. De sì. Rebus. Ma sì, tu sì, che uno ti pica da de ogu.
1: No, ti lorrada.
0: Spiritus su tutto. Contami, vita mi piace questa cosa. Devo tengo questo naturale cosa mio che mi ci porta ad ogni avanti in sesotterico.
1: Ah, e come ti ripicara?
0: Mi picara con menti casti, un numero pago strano, tu penso, faccio una moltiplicazione, e a gatto significa il suo numero 32. Plus 12, che fai di 44.
1: Ma che ci è?
0: Mi pare di 44 punti, due uguali che certano su una canta sacra corpo su te conca. E questo è tensione.
1: Questa è tensione, ma con questa tensione, se regioni donano assegno pure, donna a mesi.
0: Nasa?
1: Sì, donna a mesi ti aggiurata. Ma tu tieni scalincuno problema, demoni impari.
0: No, è proprio cosa che devo bio sempre.
1: Figura spuro.
0: Figura spuro. Mi capitara una notte. Una notte via guidendi a Pubiu a uno a Cappella Rubio.
1: Ah, e non fiera gogo?
0: No.
1: Donna messa a mano, bollontendi che tenesi energia sa. Aspetta.
2: Battistina! A rincordare di chi entra in ciò capendo c'è sta dentiera, a ricordare chi rincorda dentiera con la tua chi non li vedo in giro.
1: Oia,
0: ma cosa fiera sa voce di aiaiu mio
1: tu? Sì, e aiaiu fiera Battistina.
0: Sì,
1: se lo surrende vi lo vedo in te su erco.
0: Mamma mia!
1: È proprio. Questa è la. Tu ci sei stata Milaranta? Poco mente.
0: Ma che sta sta forma che è pigenti? È su numero 31!
1: Ma posso. Poco mente su ramo del suo Ercus, tu ci sei come ti mezzi arrianta
0: sì,
1: a me?
0: No.
1: Che si ho castata io pure. La scella del diavolo, mezzi arrianta. Ah, è proprio di Aici, mezzi arrianta.
0: Ah, Roli!
1: Sì. Sì,
0: ma
1: sì,
0: scusa,
1: sì.
0: Ma anche se che a me mi ha fatto sprare mai questa cosa? Poi te Deo, c'ha gatto cosa de pensamento umano. Quita,
1: ma certo.
0: Qui tagliai a mia signora Battistina, issa. Quando de più accoi su gruppo,
1: sì.
0: Tu sbattia da una volta, da di sbatti un sadassa de sa dentiera. De aiai un mio, e su gruppo. A pigao con sa.
1: Se c'è sta in bottega con
0: sì, a canti cotto tutto è bello buono.
1: Beh, sta tenti cotta e.
0: Provami da arrappicare questa mano che non ti essere cari con un altro parente.
3: A Elio. A te, a me, Milano, invece, chi se ha mai questionato ste cose, non è troppo. Femmo Deo con suo gruppo, anche se c'è pure un'unità posata, sicuramente c'è pure a me, approfittando di casa è un mollusco, e sta che mi benedì smano su cata in cotto, piotto, se si sembra piccolo, sta spizzolo su, ai soli che sbagliato, si hai, si cussa stendo, su casciale mi ci sta entrando su costato. Deo penso che sta cosa me lo si chiedo ora nasce c'è stessa mia psicosi mi voglio fare un'insalata di cristiano e patate per tu semine alla su comprende
0: Rory. Ah, Rory, ti sa si...
1: Chi ne vemmo?
0: Personificà un gusto gruppo. Chi da notte dogna... Là, uno usa mafro. Là, uno ha tu vestito di gusto su.
1: Torna.
0: Ah, John Galetto. Ma si impilla da Gogo. Ma ta... Ma Gogo... Gogo conosci, si. Se frati, se.
4: Io devo, Gogo.
1: Ma, dobbere, se... non tu compare, se pare a sta prodotto
4: a legge. A me in macchina fatto fatto, mi piga, questa macchina che si è passata tu papà?
1: Dove andai pure a sorresta mia, però fare un altro traballo ai semaforo.
4: A Gogo!
1: Da mica te non un luogo ci da porta te un altro, poi ci da porta a suo luogo.
4: E da casa si adatta a fare questo traballo, a Gogo, com'è?
1: A Gogo, tu fai, proprio a Gogo.
0: E no, dove
1: attenzione che non capetti la tua
0: vita. Lascia a me, lascia a me, stai, questo è un
4: traballo mio, che no, se tu vai a su.
1: Ne, questo oh. 40 centesimi. Chi rivazzara che serva i scanese.
0: Fai gallinco una galluchetta, go. Vai, salta.
4: No, ci sarà mai che mi danno pago.
0: Senza che ti ingolleo su un sattro semaforo. Dai, senza.
1: Ascolta, canto boccia se vai a girare, lo tuo pare, sto.
0: Aspettava, guago. Ta, a ciappao, entra, entro, va.
1: Oh. Contasi una cosa dell'infanzia, Rosario. Che Deo, Lucisi Deo, faccio pure su psicoterapeuta a tempo verde, no? Chistiona a me da mamma rua.
4: Mamma è la femmina buona, quattesa. Quattesa è la femmina buona, non su famiglia povera. Porta che mamma e babbo, sa famiglia mamma mette a dolci.
0: Ma te cali...
4: E mamma è la sardia 13,
0: ma te cali vicino o se siete qua?
4: Noi fermo su dei buttaio, dei subicino dei piccoli buttaio su.
0: Buttaio.
1: Tipo sono resta mia.
4: No, questo fa altra cosa.
1: Ah,
4: scusa. Buttaio su dei faremo su Carrara, sa. Carrara
1: è fiesta popolo, un santo. Si è sposta a fare questo traballo
4: e sono brintato proprio.
0: Ma non c'è che ci hanno posto a entrare una carrata e ci hanno puliato dentro di de uno spermo a tu?
4: No, non mi coglionare. No, se devo faccio questo traballo poi mi fai con un fracchitetto, però mi pica.
1: Ascolta, è gioco su dei prestigio, non dici fai?
4: No, non dico ancora, se ci fai questo de Sarrola, qui scatta, se faccio tu, però fatto mi
0: no, di fatto, lasciato stai che questo è... No, dire che questo è... Qui su te ne di sommorbo dei suoi scommettitori, questo no. È malato,
1: lo va che tu mi bracci, però devo uscire un gioco di prestigio.
4: No?
1: Questo non da comprendere mai, manco Silvan sa buon'anima. Bivo è Silvan.
0: Sì, ancora sa gatta.
1: Ma stai ancora proprio ai ciaici. Ascolta, serra Socoso. E te effetto l'ha fatto.
4: Vabbè, la bucinare, aveva fatto
1: vedere. Invece l'ora può manco ho capo.
4: Non visi.
1: Però te sei proprio. Te proprio sa sindone de sa mano un faccio.
4: Mi intendo sta trempa, bella, caldenti caldenti.
0: Fai una cosa, ponita in su sprigo che frito, e ci ti dà sfida
1: a pagare. Sempre riende. Ti vuole
4: fare che se vai a su semaforo che prendi te ma vuol di calare, vero? Che devo te
0: ballare.
1: Certo. Grazie. Oh, canto has fatto voi?
4: Oh, mi pare di 70 franco, se no, ma una cosa.
0: Bello, un bel affare.
4: Ma io traballo, devo se ancora il lire.
1: Perché moi se si investendo in
4: criptovalute.
1: Criptovalute di
4: fuori. Dici come ti andate a te safari su? Ma go.
1: Castia, devo riaguro, donna bet, conservare di aici. Conservare di aici.
4: Chi devo voi?
1: Bravo.
0: A Trosanno, su Mascone, tocca gara. Oh, scusa, però taga tu pago aggressivo a pizzo de sa gente che cerca di fare un'altra cosa in sapere cosa sua intanto su parla che non si ferma, ma non è che tu sei mamma questa cosa del psicoterapeuta non è che tu sia sta proprio fendi immobili si sentito cosa tua in questo chiesti go gustus debili si
1: sa
0: scarto su desa. Se bene?
1: Burnout.
0: E te, ho parlato con sa burrita.
1: No, burnout, bolennai che commenti tu intendi se uno sfigao. Cerca sa da giura, ti indica sa pizza de scodo su rotto su da un temine che ne risso. Ma scomprendio. Dunque sa deo mattena bisogno. A mia volta! E mattina bisogno di calincuno che mi ascoltere. Ma chi ne mi ascolterà a me? No. Senza traballo, senza. Se ho. un'altra roba, un'idea che rengo a te, noi, dubbese, e noi.
0: Ma dubbio che c'è questa vena in noi, di essere questa vena prepuziale in noi.
1: Sì, de origa a origa, ci beve gente in noi. Donde bollo? Bollo andai, in questo sloco su andava a pantà gozzas, in questo su spezzas de viola, de castellai, andava a cozzas, a bucconis.
0: Ostionis.
1: Sì. Questo su. Tu sbollo pigliai, che era una spezza di cosa di madre e perla. Tu sbollo pigliai, tu sbollo ghettai in un luogo, poi a mini pimmer. Do sfazzo rotta a pruinetto e fazza reggiolasa madre per latte e questa è un'idea che non da ne resta in giro
0: no ma c'era mancai altro
1: proprio a reggiolasa de buccone non riparire una bella idea
0: ma buccone cassavo con su cani ma tu preferi se cassai su buccone con su cani o con sa a sa maniera beccia con su vede e sapuda.
1: No, su pezzo di saputo non c'è soddisfazione.
0: Ah, ma che scavolo su piccante con su pezzo di saputo?
1: Sì, su proprio piccante con su pezzo di saputo. No, con su cane c'è proprio soddisfazione, poi ti bocci se su cane è un nemico.
0: Ecco, ma è meglio
1: c'è soddisfazione che bocci se su cane pure.
0: È meglio setter o spagnolo brett?
1: No, è meglio su... Questo su fonte cane se lo paghi troppo raffinato. È meglio su cane bordo.
0: Arrongioso pure.
1: Arrongioso.
0: A cadranca.
1: Su bucconi ne è ghiotto.
0: Lo piace.
1: Sì, è ghiotto, se non ti hai ci verrà questa pubblicità, non ti ricordo se io do soltanto cani e miei bocconi. Verrà questa cosa ti hai, ho quattro campioni del mondo. Ci verrà questa cosa che dormi da castiamo sempre. Oh io, ma dove ci si sporta? Rap-tapu, ma quando ti vuole mandare?
0: Se usandendi, ad ingolli, questa cosa mi dispiace.
1: Ma quando ti puoi mandare?
0: Ma se ho deo che sono qui i denti, questa tu di più che si confondi, tutto questo sboci, tutto questa bidea, sa chi i denti. Ma fammi arrivare a questo prima e passa, mi fermo poco, cosa di non so
1: andare bene.

0: Zanzu e Zanzu deo, fare cosa ci devo questa macchina è bella macchina moderna de gusta sa de poco molto
1: sì.
0: Cintura svizzero cintura dove muro
1: certo
0: e Zavareo in Pornau senza 121
1: ma fa cosa come zira fa messi del castello ma... si vede su zero e vedo se può andare
0: aspetta vago vago su sellino aspetta vago vago ti dà freccia
1: oh. Tu sei sarto con su Elio può darti un metro e vinti oh. Certo come ti ha differenza
0: ascolta ma non è che questo Elio e moi cioè Deono e Mavolli ma non è che si dà vengono contro San Mimmi o contro San Mega che insomma che ci ha preso questo traballo
1: no
0: puttana sì sa gente non si offre di ripù
1: est de Santumiali vendicativo tu ma tanto no ma tanto
2: prima di partire scusami ho preso una boete zucchero
0: sì
1: tranquilla
0: sì mo andaus già si ribottaus oh, mo che sono partito, quant'è che è di nata? Gervasia, se manco non sarà sighiri,
1: non si schimma che non siete ancora in su goffalo della macchina, deve fare una maniera di andare all'istru. Ascolta, fai una cosa, io su Ziru, com'è che siete? Un Ziru di questo che via da prima Elio, andavo in Marmilla.
0: Andava bene, perfetto.
1: Andavo in Marmilla, anzi, fai una cosa, si fai una bella passizzata, andavo a pai, un bello pratte cosa a Baratili, a Bobadri.
0: A Bobadri, zanta, mette ma come con su navigatori. Che sempre meglio che non sempre sei proprio giusta a risparmio del de gasolio de naffata e arriva prima
1: bene
0: s'azienda dei pinesi San Prusi che tocca sempre dona attenzione
1: bravo mi vorrà che questa cosa ascoltavo qua ma contammo Paco le commenti este sa vita in bidda ancora commentista babbo tua
0: e zanto ti ricordi zietto bidio trotto
1: sì
0: motto molto se molto fai il bagarino però se molto per te tenia sempre messo a fanciendao ne piegavo qualche cosa su gol molto e ti dà ragorosa e bonarina
1: certo
0: bonarina motta il sabù e però ma alla sao mi subincia mi dà su bigara io potrei casare fra di mio sapevo si fatto su campione
1: ma a proposito di questa binza ma come è finita questa storia di Sainza a chi è stoccata
0: da pigara da pigara io
1: ah tu mi da spiegare
0: ma non ci ha provato
1: ma bi un bello non dischi sfare oh, mentre il capoterra non è schi
0: no ma che stai a fare 24 giuai si fa qualcosa dove va su
1: uno scranzo un litro sono di fare
0: ma che tra l'altro non ti può rifare non riuscivo 200 300 litri se tocchi sì
1: domo.
0: ma lo accudo mi devo fare non devo fare ascolta ma cago
1: sì mettiti a Gervasia che di bra che sono io
0: ascolta prova a telefonare pago ma che si non la usi che ti odio
1: da telefono
0: va bene
1: pronto Gervasia
2: pronto chi parla
1: sei Odeo sei su mere
2: dai pazienza che mi sei a lei ho avuto un su fax e non ti pesi e mi dà la lotta trotto schettiavo
1: ma scurta tappo telefonavo buitta Renzo andava di indietro di un zicchieino bionieddu
2: dall'auga vedi itta su
1: bionieddu
2: a su
1: bionieddu
2: bionieddu
1: no bellunieddu bionieddu
2: ma de lui
0: no bionieddu bio Biu!
2: Chi c'è tu noi?
0: Bi!
1: No! Biu nieto de Caputer!
0: De Caputer!
2: Castello!
0: De Caputer!
2: Malvasia!
1: No!
2: Monica!
0: Serra sta
2: bello! Bello! Ciao!
1: No! Ciao, Zerba!
0: A posto di Aici! Ascolta, mo, casi sono tornato a sapere, mo! Andiamo bene, sei guidando a posto.
1: Perfetto.
0: Andiamo bene, non è custo. Madonna, sotto zio! Mi sorpassa,
2: sotto!
0: Agasti a custo, burricuto! Magari no, tocca a zio. Fammi andare. Ma questa cosa, ma tu, quanti anni si è fatto in Svizzera?
1: 20 anni, so.
0: Ma è nostro, si manca un po'. Il suo tedesco, si imparava? O fai la Svizzera francese?
1: No, tedesco.
0: E lui sì. E non era mica così tenda che non lo intende.
1: E te che si intende?
0: E te emozionare. A me mi piace da guidare a posti pranzo, quando a posti pranzo, a posti di messi papà, uno rate macarronsi.
1: Ich fahre ganz gern Mittag, wenn ich gegessen habe.
0: Ah, è bello, è bello. Tu però non riuscito a andare, cioè,
1: dopo un Augusto.
0: Tu capiti chi è andato, magari ma si
1: sicuro. No, dopo un Augusto. Ma si intende esagervare poi andando in Svizzera.
0: Chi sono su Svizzera?
1: Sì, la telefonosa deve suonare, dopo in Svizzera,
0: guarda. Dai, non capito. Aspetta, grazie a te. Gervasia, se un Renzo si collega no. No, no, non è posto zucchero. Sul fatto è che a Matteo. Dino 10. A Gervasia ha telefonato uno cliente, però a Cagliostone c'è in tedesco. Tu sei si capace di mica questa prenotazione? Due questioni su tedesco? E come ti è? Fai se non intendi, ma qua.
2: Io voler direttore zu taten Zucker Mika House.
1: Brava, da sentite. No, ciao no. Gervasia, torna a triballare.
2: Auf Wiedersehen.
0: Saluti Gervasia. Brava. Però ti tocca di dire.
1: Vai a innanti, siccome zira in cui che de Mara, passaus de Usaramanna.
0: Aspetta, fammi tirare freccia. Ascoltava Coco, ma tu questo traballo se si fa rendito, te canto se si fa rendito questo traballo?
1: De me, da qui cominciavo deo solo, con la macchina vittia, poi a bella bello andavo a comprare una attira, e come andavo a tenere una schimbantina.
0: Ascolta, ma i collega come ti ha mandato? Ma te cadiamo questa cosa, non è ma voglio che mi richiesti.
1: No, ma sono solo in toni a loco, poi ti riballo andavo dotto su, e poi quando cominci a stadiale, arrivano e sono turista, sai, si erro, sono studente, se so pezzo, poi meno male che in Sardegna non funziona nulla, e quindi a Savini questo noleggiante se riballano.
0: Certo. No, ma te non voglio che questo collega sa che non ci fosse alcun problema, che adesso ti cadde usa cozzano, non c'è che ci sia calicuno.
1: Poi Deo, tu fai una cosa, tu metti su io la Zervase e via se casa tranquillo.
0: Andami.
1: Chissà, tutto poi tutto in paso, sa cosa.
0: Ascolta, Osvi, non riuscivo chi tipo si possa fare, ma andendo, vada si fermare e si vega un caffè.
1: Si fermava
0: su. Si fermava
1: su Stramanna.
0: Dai, che tira un freccio, dai, che

0: Elio, sei un andente a ti convidai una lisciccia d'arrosto,
1: ah,
0: un bello prato da macarrones, una bella seata, bella lisciccia da tenuraco, spuita. A me, quando un amico perde il suo traballo, tocca a raddufrandicare. Bisogna coccolato l'amico.
1: Intanto, devo fare una cosa, da tenere sto giara, da quando andiamo a bruciare il cancio falmo, e passano qualche tempo, sì. Tengo una zippola. E moi è praticamente, se si intostare, moi praticamente è gress.
0: È buona.
1: Però gli ingredienti si diventa bonus. E mo, durene sa ina sa noi martedo,
0: cacciavia. Sa che castia sa in su cruscotto.
1: Usa che t'alternativo.
0: Il castia su cruscotto su svizzero delle su kit da sopravvivenza. Che su due che abbole gli esempi a fa in modo che l'autista o i passeggeri su non ti mantame. Però va bene che ci punti con questa spinzetta, sa questo bisturi, boh. Quando deppeo su muriga sfigao su de chi ne si è fatto un male.
1: E intanto su, no, su si ti vereso questa zeppola a salvarci del suo svizzero. Dare una cosa però, tu tu scesi che devo che stiano con l'anima, no?
0: Sì, è vero.
1: A poche stiano con una schianto anima sa porta, sa. Proprio una schianto anima sa pregiudicata sa nell'aldilà. Fianta censurare sa vera, ma da santi proprio pregiudicata a smale nell'aldilà. In cui si fine pena mai porta e ci si eternirà.
0: A brucia cosa?
1: Funti, questa sburda smè. Da poche t'ho frastivo.
0: Provami
1: a suo svizzero.
0: Prova a fare questione di questa animas malarittas frastimeras.
2: Ascolta, pago. Io rimavo una cosa. Su svizzero. Aressi boccio desi svizzero se tutto. Cusso subisti uso. La striscia sa che ci funte infatti e che no sapremo porta che bandana a Roma dove si canta il corpo su di la barda spaziale di disse che da prima su poi San Maro con i soli che stava su zogo e ci porta tanto in Bernau a Berna
0: Arroli. Ma te ne sa più adesso che asina?
1: No, te so. Sei un zipper uranio. Ci sei mai stato un zipper uranio?
0: No, casta, non ci sono mai stato. Una volta siamo andati accanto a questo che fa di cancioffa con pezzi angioni. Ma
1: è mai stato accanto?
0: Ma è buono, eh?
1: No, è buono, è buono. Il zipper uranio è prene cancioffa.
0: Ah!
1: Spinosa!
0: Beh.
1: Chi incapita di andare al zipper uranio, naramitu che conosci gente.
0: Oh! Ti no, scelto un fuoco, l'ansi che necchi, dessa Svizzera, a si pregontavo a Isusu.
1: A Isusu?
0: Sì, è vunti bistiusu, l'ansi che necchi in questo pantalone, se assazuava, chi che è di questo picciocchetto che è, giocando in su prima e passa, con questo specie di bocci geda.
1: E questa è qualche a Svizzera.
0: La fai meglio, Billy. Ciao, bell'arti, e te, chi ti di Nanza?
3: Saluti.
0: Ancora Isusu. Ma ti sei cambiato bistiri?
1: No. Ma te sei Star Trek che banda
3: sotto loro casa? No, Go.
1: Ascolta, ma Zangonau di Renese?
3: Ehi,
1: ti domandai, come te ne andate Zangonau?
3: Gogo!
1: Castia, a guantare di hai, Cinara, scelte questo tuo sfuedo, se vuoi commenti da aggiungi altro su, ti fai danno a sua reputazione.
3: Ti do grazie.
0: Ma tu i papà?
1: Te lo ronuta.
3: Ehi, a gogo! Mi piga.
0: Tocca, grazie, che ti incolleo su.
1: Casta questo semaforo come è stato? Acciappa con sta rocco dai corde e fare bene un'idea.
0: Tocca, ma tu mollo, Che cazzo sei conosco questo è una cassa del corpo, su via. Ciao picciocchè.
3: Aio.
0: E no, su, andato se va a fare, su che pronto in San Mese.
1: Aio con sta zippola.
0: Vamos.

0: Zucchero di Mosi, che ha Gervasio,
1: no,
0: Luca,
1: no, è non nerd se zucchero, poi Gervasio gli essi subito.
0: Telefono, ragus.
1: Ascoltate, voste, ma no, che ancora Marco di este sindico.
2: Sta ancora isso.
1: Sta ancora isso.
2: Eia.
1: Ma ancora davanti, no, sul Festival de sa Serbasa.
2: Tutto bottiglia sa chi castia sa a palasa de mimi. Funti, tutto vatta a Ebres de Soreman.
0: Vabbè, fatto su noi, de noi, fatto su...
2: C'è l'icore cardio, c'è l'icore de scrali, c'è l'icore de zaccherelle, c'è l'icore di tutto.
1: Grazie, vatta, grazie,
0: Canto de peso.
2: Su chi tocca la orai.
1: Zasuinai, dai, si tutta odeo. Tenze tutto, noi si vede tenere espresse.
2: No,
1: la stai detto, volete di erba.
0: Arioso.
1: Sì, che dai, sì che io sono andato. Ma porca pago, no, che sei a 3 km.
0: Come ti sei andendo?
1: Bene.
0: Tipica a Ganamavo, come ti sei guidando?
1: Bene, no, tranquillo. Guarda, una cosa, in questo riballo tocca a tenere pazienza. Poi a voi a Savini, se autista, ma se sei vinto da psicologo, se sei uno che è iscurta da sa gente, deve essere pronto, capica da ogni azienda di persona entro questo.
0: A me mi piace la questione, questa cosa, se vendi un grande regalo, perché a me mi piace la questione con questa gente, ma che impara a conosci zie ed ogni cosa, brinta se mi fida se allena.
1: Beh sì.
0: Te pensi un pacchetto come ti nai, come ti hanno tu, psicologo, brinta se sei...
1: Poi sa gente di conto questa cosa sua, sa, no? Se sei uno che azzuada, di risolvere il suo problema, mira quanta gente in questa pitichetta se non te plus a macchina, non puoi guidare, sono tutto tubezzo, quindi attende una persona che ha ando spiga, ando storrata, dove si aspetta pure, poi da noi se questo tempo ancora devo dedicare, no? Questa azienda dove vuoi dedicare poco di tempo a questa gente, e tanto questo si dovrà andare a riare, sì, è vero che su bullezzo postale costa 10 euro su andare con arrede de Sezzu a Settori, sul viaggio con noi si costa da 50 euro, ma sta dentro tu paga da vuoità e sto servizio.
0: Poi te esce il servizio, come ti hanno a risparmio la vinza del suo psicologo, poi te cade per fai tutto un duro.
1: Poi lui anda se tu spiega sa de homo, e non storia sa abitivi, e chi tu solia sa dopo te fa sa visita, invece su ostalle, tu sono l'asta di un luogo e poi andare a pea.
0: Certo. Invece tu ci nuovi, da un di essere, a un di te per brindare.
1: È un servizio, poi aumentati noi spesso sia servizio del metazzetto, quindi prima sei in un luogo, fase quasi della fede, oppure si dizia te proprio hanno ando spiegato e fai proprio un servizio esclusivo.
0: Ah, bello. Ma quando è che ti sei inventata questa cosa? Tu che ti piega a cocca? Ma da quando fai stato studio?
1: Ho sempre pensato di fare questo servizio. Quando mi zinnetto, di avuto questo postale grogo di questa sposta in Svizzera, che via da tutto, posta auto.
0: Ah, ci variera?
1: Proprio su Glaxon, via da
0: su suono di suo clacson.
1: E quindi. Dopo sempre pensavo a questo postale che mi chiede addosso un monte, se cadevo pure che io fai questa cosa, devo andare a chi l'ha sa gente, andare a vettire.
0: Devo che avessi stato un viso iniziale che dovremmo mostrare e avessi fatto io, su solo questo cane, è stato bellissimo.
1: No, canto di gusto sono da poco, zio.
0: Ascolta, mo, caso mi ha fatto curiosità d'osso, ma questo, metti che di Nanta, questo con il suo nome adesso Gasi, metti che di Nanta?
1: Su Gasi?
0: Su nome di questo è...
1: Elio.
0: Ah, Elio. E mo? C'è preso sulla
1: mano. Ma io penso che sia in prigione, come.
0: Ah!
1: A meno che non dubbi che cali in cattedra a triballare, io non disco. Ma Deo è un mezzo delinquente, questo,
0: Però la cosa lei, c'è questo fatto che si ponga, che si sia posto a imparare su un furgone, su... può andare a caricare il mattone, può andare a portare...
1: Ma non solo, può andare a piscare! A piscare!
0: Ma con questo... Potete cantare un fragolista, dove che...
1: Con tutto sono mezzo, sono mano, spittioso. Poi morta, attento, un mezzo mano di gusto so a pinti chimbi posto. So. Con tutto sa famiglia a mare, porsa a frigo, comprare noi, sotto prearena. Cioè, Deo non sei asinchi, però non approfittavo. E quando approfitta da non andare bene. Ti donaro, da so buon decoro, però poi quando mi. E sarà
0: fratelli mio, fratelli caro, Deo, noi ti giuro, pongo sa man su gol, casta, che a me, chi mai da paffai a picare su mezzo qualcosa per uso personale di Antannae, ti lo prometto. ti prometto,
1: gasta. Là, là, prima che questo zio, questo è un zio nostro, cliente. Ah. Cliente. Oh, zio Domenico, e sa?
2: Aspetta, guarda, ho svizzero! Oh, questo postiglietto! Gine, mega da me, gatto, una mizza! Che sei un rab, te,
1: buono! È un rab, domanda!
2: Gine,
1: zio Domenico, zio Domenico, ad imparare a ugare a no papà e cucumini.
0: Ti avete? Sì. E cavalli?
1: Sì. Zio Domenico, conta si tua.
0: Come?
2: Uotta! Vuoi accendere questo bustico? Gira. Ho più cani. Commenti, ma io ad attaccare in sua. Entra la provincia seca, sono! E su gaita ci sta fatta, ha cominciato a gire.
1: Eia, ma non tanto che tu ti imparavo a su gaita a contare.
2: Uno, due, su tre, si
0: ma questo è fuste, su
2: gaita. Gire.
1: Ma.
0: Su gaita
1: contava di asi. Ma, cosa ma? Due,
0: su muro. Sì.
2: Ammazzacca la sei sandendi.
1: No. Stiamo andando a bo padri.
0: Arioso,
2: bello.
0: Arioso, zio Domenico. Arioso.
2: Mi!
0: Ma che ne fai questo zio?
1: Ma te gusta zette, come una gatta sintonia zasso, Ma poi questo zio Domenico è rabdommante.
0: È rabdommante?
1: Ah, io ad imparare a un cane, a papà e a comando. Di una riata, papà sa sartizia, questo papà. Sì, poi di una riata, questo cucumini non ti tocca,
0: Non ti tocca. Balla, proprio per
1: raddomante istruttore dei cani.
0: Maestro dei cani. Fai ma che da faccia che hai su pure nella sabbia di insomma,
1: mira, è una cosa, non si sa, una da candusezzi, però è sto cliente, ti zirri a me a visita, che
0: non si guida la
1: teste, de gusto, che dentro questo problema tu andare su urologo, poi ta...
0: quella cosa, devi che era tutta a piscia,
1: questo è morta a pensare a macchina.
0: No, ma questo è il rabdomante, gli si tutto di da bocca, da fare sacqua, invece di da fare...
1: Da fare da gatto.
0: Ascolta, vago, o fratelli, ma è tanto in arsa, come ti sono andando?
1: Cioè, bene, come ho preso una cosa, si firmava su, come ti l'ompeo su, dai, si firmava, se no che ti ha dato un lucchettetto, di qua si va pa bene, si va a pausa, cosa pare? Vedevo questa cosa sul contratto, e poi po' mea, poi si cominciava e è tutto.
0: Dai, casta, non riuscire a fare, su presto, quando non avevo soldi di una mulleri mia che zia Puna, mi telefono su svizzero su Brescia che mi ha fatto c'è tipo di birri, c'è tipo sfatto di birri, famo c'è Brescia e mi di torno con un traballo,
1: ma ha sfatto a regalo un manno come mi posso tenere una persona che mi posso fidare, poi sta Elio e sti stettio Pommea un gruppo a su
0: un tretto
1: mi sono fidato. Isu è bravo fuè dai tutto di fai tutto sa muina non altro mi bettia tu pischi e certo che mi bettia andata su mezzo me andu pischia
0: su mezzo tu nafta cosa tua a fra che nafta pure vera sa nafta vesa tua e c'è tutto no
1: tutto.
0: Vabbè, quando ti traisci un amico e sapevo cosa un amico e un fratello questo non può ridessi te un cast poi questo è tanti gopà cast vuoi saperai tranquillo con me
1: tu devi dare questa cosa dai. Ammentati sempre. Tratta bene sa segretaria, cagussa e sa che vai sa spagasa e ischi tutto sa scuola. Pare di scimpra.
0: No, si bimbi.
1: Ma...
0: No.
1: Buffa su caffè, fai di buono su zucchero.
0: È proprio che su zucchero deve dare un conca. Forse non ti manca la zucchero un conca, ti presenti qualcuno. Come te quando hai uno che ti paga un zucchero di bigara a
1: sala? Dischi scommenteste. Mira, si deve come da telefono. Issa prepara su caffè a subito.
0: Cioè, come te è già pronto.
1: Pronto!
3: Zucchero è violenzi! Che punti stassa, sa che punti pronta, sa te cosa stassa!
1: Se lo sa ribande, mira, un'ora e su caffè che è lento si ammesa.
3: El director! Come ti comanda fustei, Deu, tu faccio a colori da caffè e zucchero violenzi!
0: Andavè! Si abbiamo preso a trato.
1: Tocca. Grazie. Si firma il mouse e si fa la sua cosa.
0: Poi... con bidueo, eh. Oggi è tanti. No. Permettimi. Poi, non si usa come si traballa, e mo si sono dei fratelli a fratelli. sa prossima volta a stessi sumeri e a combinare due chitarre.
1: Anda bene, mo grazie.
0: Ti ricombinerò su fratelli. Tocca che andate a pranzo.
4: Eis ascoltau Postali Blues, un programma de Paolo Carboni, con sa produzione de RTS Radio Televisione Sarda. Hey! A incuru de Emanuele Pittoni e Renzo Cugis. Scritto da Emanuele Pittoni, Renzo Cugis, Paolo Carboni e Salvatore Cubeddu. Registrazioni di audio Antonio De Ida. Fonicu Giovanni Carlini po' Live Studio. Sound design, mix audio e musica da Antonio De Ida. Produzioni in Savaidura, Teatro Impossibile. Organizzazioni generali Lucrezia De Gortes e Maria Elena Garau. Postali Blues è registrato in su studio de Terra de Punta SRL. Regia Paolo Carboni e Antonio De Ida. In sa puntata de oi è usu ciacciarrau con Elio Turno Artemalle e Tore Cubeddu. Torrau su grazias a Terra de Punta SRL e a Sozio Babel. Questa vaia è fatta con s'aggiudu de sa regioia autonoma de Sardigna, imprentas 2025-2026, lei de sa regioia 22 de su 2018.

Benvenuti su Unica Radio, state ascoltando la grande musica, il viaggio alla scoperta della vita dei nostri artisti preferiti. Oggi parleremo di un gruppo musicale rock britannico originario di Londra, considerato tra le maggiori band rock and roll di tutti i tempi, con oltre 100 milioni di dischi venduti. Tutti i membri della band fanno inoltre parte individualmente di una delle classifiche di Rolling Stone, di cui tre nella top 10 del proprio strumento. Loro sono The Who.

pubblicazioni dal vivo degli Who risalgono al 1964 con la storica formazione del gruppo. Pete Townshend, chitarrista e autore della maggior parte delle canzoni, Roger Daltrey come cantante, John A. Twistle al basso elettrico e Keith Moon alla batteria. Dopo un breve periodo da portabandiera del movimento mod inglese, gli Who raggiungono il successo nel 1965 con l'uscita dell'album My Generation, il cui omonimo brano si rivela il primo inno generazionale, nonché uno dei pezzi ancora oggi più conosciuti e rappresentativi della band. Il primo successo del gruppo è il singolo I Can't Explain del 1965, seguito subito dopo da Anyway, Anyhow e Anywhere. Ma la band conosce il vero successo dopo la pubblicazione del primo album, My Generation, sempre nel 1965. Gli Who erano noti al tempo anche per la loro abitudine di distruggere gli strumenti durante le esibizioni.

Nel corso della loro carriera hanno piazzato 27 singoli nei primi 40 posti delle classifiche di vendita britanniche e statunitensi, oltre a raggiungere la top 10 con 17 album. Ottengono nel contempo 18 dischi d'oro, 12 di platino e 5 multiplatino solamente negli Stati Uniti. Gli Who raggiungono il grande pubblico a partire dal 1965 con una serie di singoli di successo, grazie anche alle trasmissioni di alcune radio pirata di oltremanica come Radio Caroline, I Can Explain e Substitute. Gli Who eseguono buona parte dell'album Tommy al Festival di Woodstock nel 1969. Questa performance ed il successivo film lanciano gli Who come superstar anche negli Stati Uniti d'America. Nel 1970 gli Who pubblicano Live at Leeds, che viene spesso indicato come best live rock album di sempre. Sempre nello stesso anno iniziano a lavorare per la realizzazione di un nuovo disco in studio, che non verrà però portato a termine. Gli ultimi dischi del gruppo contengono al loro interno diversi contenuti incentrati sulle vicende personali di Townshend, e questa è stata una caratteristica anche negli album solisti del chitarrista, come in Empty Glass.

bentornati su Unica Radio con la grande musica. Oggi affronteremo un viaggio alla scoperta dei The Who. Roger Daltrey è stato sposato due volte, nel 1964 con Jacqueline Rickman, divenuta madre del suo primo figlio, Simon. I due hanno divorziato nel 1968. Nel 1967 è nato il suo secondo figlio da una relazione extraconiugale con una modella svedese. L'anno dopo ha conosciuto Heather Taylor, una modella americana. I due si sono poi sposati nel 1971 e hanno avuto tre figli. Pete si è sposato nel 1968 con Karen Astley, figlia del compositore Edwin Astley. Dalla loro relazione sono nati i suoi tre figli. I due hanno divorziato poi nel 2009 e da oltre 20 anni il chitarrista ha una relazione con la musicista Rachelle Fuller, che ha sposato nel dicembre 2016. John Entwistle è stato sposato due volte e ha avuto un solo figlio, nato dalla sua relazione con Alison Weiss.

cantante degli Who, Roger, ha recitato in una puntata della serie TV CSI: Scena del Crimine, nella parte di un gangster degli anni 70 diventato leggenda dopo la sua misteriosa scomparsa. Ha recitato anche nella prima e terza stagione di Highlander, interpretando il ruolo di un immortale amico del protagonista. Appare nella parte di se stesso in una puntata dello show Affari di Famiglia, cantando My Generation insieme al protagonista. Roger Daltrey è venuto a conoscenza di altre tre figlie nate da relazioni extraconiugali o da brevi rapporti avuti tra i due matrimoni. Tutte le donne sono state adottate dal padre naturale e sono entrate a far parte della famiglia allargata di Daltrey e Taylor. Il gruppo tedesco Scorpions ha realizzato una cover di I Can Explain, mentre la band Shock Rock Wasp ha cantato The Real Me.

ascoltando la grande musica solo su Unica Radio. Ripercorriamo insieme la vita dei più grandi artisti. Oggi i The Who. L'originalissima storia partorita dalla mente geniale di Pete Townshend per l'album Tommy ha per protagonista un ragazzo, nato dopo la fine del primo conflitto mondiale. Il giovane Tommy assiste all'uccisione dell'amante della madre. I genitori gli chiedono di non dire, vedere e sentire nulla, e per il trauma lui diventa realmente muto, cieco e sordo. È il 7 settembre del 1978, quando Keith Moon muore. Il batterista dei The Who soffriva certamente di tossicodipendenza, una condizione che fin dalla giovane età l'aveva colpito e l'aveva accompagnato fino al momento della sua morte. Una sera assume un numero eccessivo di pasticche di clometiazolo e muore nel sonno. La rivista Rolling Stone ha classificato Keith Moon al secondo posto nella speciale classifica dei più grandi batteristi di tutti i tempi, dietro John Bonham.

stiamo raccontando la biografia dei The Who grazie al nostro viaggio musicale. Oggi vi abbiamo ricordato la storia di una tra le maggiori band rock and roll di tutti i tempi, del 1979, e il documentario sulla storia del gruppo, Uragano Who, The Kids Are Alright. Tra i protagonisti della Swing in London sono molto influenzati dalla musica dei loro contemporanei Beatles e Rolling Stones, di cui continuano il fenomeno della British Invasion. Raccontiamo in un viaggio la storia di un grande artista. Seguici su Unica Radio.

0: Raccontiamo la città che cambia.
1: You wanna know how a super hit gets made? I don't. I just know what mine cost.

0: resisto a lei. Ma è uno che ho detto è lei. Di me no, non accetterei. Non credo il problema sia in lei. Non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh.
1: Questa è Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: La radio universitaria di Cagliari.

L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App. I wanna be your favorite. Know my last name and every bit of it. Cherry red of my lips and

0: kids. Today, we're going on a field trip.
1: Yay!
2: I am a god.

L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh.
1: Portala sempre con te. Unica Radio.